0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Let's go! I love the music.
8: Hit music.
9: We got your leg. Hey.

non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Come on.

0: of the City.
1: Per caso vi piacciono gli anni 90? Ah, ma allora siete molto fortunati, perché su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, i nostri 60 minuti dedicati non solo agli anni 90, ma anche a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e soprattutto sognare in quegli anni lì e nei primi del 2000. Dai che partiamo, io sono Alessio Ruisi, tra un attimo JT Company con Live My Life, You're Not Alone dei ATB, prima però ci sono i cartoons Witch Doctor.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: siete soli, alla sera in diretta tra le 21 e le 22 e in replica al mattino tra le 5 e le 6. Prima dei belli svegli c'è l'ora dedicata alla migliore dance dei 90 con ATB, c'era You're Not Alone e tra un attimo tornano i W.
1: Rhythmic History.
0: Oh, ma lo sapete che questo venerdì e sabato il Disco Radio Party vi aspetta in Romagna? Sì, perché venerdì e sabato, 24-25 luglio, in occasione di RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy, potrai vivere la festa insieme a noi con il nostro party, un evento imperdibile con le più ritmate dal 90 ad oggi, mixate da Matteo Epis e Lumunari con l'animazione di Valentina Guida e Don Cash. Non mancate, venerdì e sabato dalle 22 a Rimini in Piazzale Kennedy nella postazione di RDS Loves Rimini. Noi torniamo alla storia del ritmo, dal 92 c'è Please Don't Go con il W.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 2000, subito prima c'era Ginny con Feel the Rhythm. Continua il nostro viaggio nel tempo. Dai che tra un attimo vi riporto nel 98 con Nina. I'm so excited.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
3: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Breakdown. Eccomi qua, io sono Alessia Luisi, ogni sera vi accompagno dalle 21 alle 22 con la migliore dance storica. Vi ricordo, questo appuntamento lo potete riascoltare anche in podcast quando vi pare piace sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale sul vostro smartphone. Che ne direste se tra un attimo vi riportassi nel 1991 per riascoltare il DJ Herbie con la voce di Steffi, quelli di I Like, e tornerà anche Simon J con Wanna Be Like a Man e i Movie Gardens con My Variant Soul, prima cennina dal 98. I'm so excited.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: questa ve la ricordavate, i Marvin Gardens con My Body and Soul. L'anno era il 1992, siete all'interno del programma che suona la migliore dance storica e che tra un attimo vi riporta nel 94 con i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
0: Sempre detto, questo programma dura troppo poco. Fortuna che ci potete riascoltare in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Tra un attimo Bartesco on the move. Prima però dal 94 c'è Never Alone.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: di oggi con la storia del ritmo. Per due giorni non ci sentiremo, vi lascerò in compagnia di Roberto Mistretta. Io sono Alessio Rovisi, vi aspetto sabato puntuale alle 21. Ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: Si parte anche questa mattina, allora buongiorno. Subito dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, come succede ogni mattino, vi svegliamo con la dance storica. Parte l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli. Allora, lavoratori, ci siete?
5: Lavoratori!
4: Aspettiamo come sempre i vostri messaggi al 393-800-3000, mentre siamo pronti ad ascoltare la prima delle nostre novità, già pronta per voi. Le 6 e 2.
2: Disco.
4: Beh, buongiorno anche da parte mia. Allora, sono Fabrizio Sironi, è ora di partire come facciamo sempre, no?
5: Dai Fabri, che ora, dai!
4: Lo so, in effetti è giovedì, in effetti sono le 6:02, in effetti abbiamo già preparato una delle nostre novità. La sentiamo subito, poi messaggi e un sacco di musica. Come sempre, il disco nuovo che abbiamo scelto è quello di Joe Corry, si chiama Whisper.
6: Novità, novità, novità!
2: Disco Radio!
7: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: si chiama Whisper su Disco Radio, era la nostra novità delle 6 nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli e con i vostri messaggi naturalmente che arrivano al nostro numero il 393 800 3000. Buongiorno lavoratori QBS per Giove, buon giovedì, in tal dia lui relato un clima ben più gradevole par abbia mandato, così che ognun a lavorare andrà più confortato. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas, un saluto anche a tutti gli autotrasportatori da parte di Jimmy il Tulipano. Bella Jimmy, pronto?
1: Buongiorno a Disco Radio, buongiorno Fabio, buongiorno QBS, sono Tano di Moncalvo.
0: Eccolo.
1: Sveglia alle 4, direzione Barzella per consegnare. In questo momento mi trovo a Trino.
0: A Trino, Vercellino.
1: E siamo 16 gradi. È un po' frescolino.
0: Sì.
1: Sta avvicinando il weekend, Fabri. Ciao, Fabri! Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma in effetti 16, ma ragazzi che lavoratori lungo, ma in effetti lavoratori, cioè volevo dire 16 gradi non sono affatto tanti, è pronto?
3: Buongiorno così belli svegli, sono Francesca da Settimo Torinese.
0: Ciao Francesca!
3: E dopo tanto tempo vi rifaccio sentire.
0: Eccola!
3: Lavoratori!
0: Ma ci siamo anche stamattina.
3: Tutti.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: E soprattutto buona giornata al capitano.
0: Eccomi!
3: Buon lavoro!
0: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Siamo tutti presenti stamattina, chi c'è ancora? Pronto?
4: Capitano, buongiorno, giù dalle brande, Daniele Pasquale senatore, stamattina si va in quelli di finale ligure, ok?
0: Sì, ha capito.
4: Farò anche un bagno per te, però bisogna anche lavorare.
0: Ok, ok.
4: Giù dalle brande!
0: Che si va a lavorare, grazie al nostro senatore, pronto?
5: Buongiorno capitano,
0: chi è?
5: Andrea
0: chi è?
5: Da Milano, sempre presente.
0: Sì?
5: Oggi da via delle forze armate.
0: Perfetto.
5: E mentre mi recavo al lavoro, tu pensa, ho incontrato Fantini.
0: Ma davvero?
5: Aveva sui Bermuda, l'infradito,
0: sì?
5: E la canotta sporca con un po' di pomarola.
0: Ma dai.
5: Stava attraversando la tangenziale a piedi.
0: Ma non è
5: lavoratori!
2: Vero. Lavoratori!
0: Eh beh sì, sappiamo che Fantini è in vacanza, non sappiamo esattamente dove sia, per cui le ricerche sono già cominciate anche a quest'ora del mattino. Si va avanti non solo con i vostri messaggi al 393 800 3000, ma anche con la prossima.

0: su Disco Radio alle 6:13 di questa mattina di giovedì. Siamo quasi alla fine della settimana, ragazzi, per tanti sarà il prossimo weekend di partenza per le vacanze, ci auguriamo che sia davvero così. Poi si sa che magari si possono prendere a spizziche e bocconi, nel senso che si fa una settimana adesso, si fa una settimana a settembre, si fa una settimana a ottobre, si fa qualche weekend durante l'estate. Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco da Lanzo.
0: Ciao Marco.
1: 17 gradi stamattina.
0: Pochi, pochi.
1: Che dire, si sta benissimo.
0: Ci credo.
1: Lavoratori,
0: siamo
1: buon
0: qui.
1: Caffè.
0: Ma grazie, buon caffè anche a te. E poi c'è la Daniela da Montebello Vicentino che ci grida il suo di lavoratori. Buongiorno a tutti QBS, ma grazie, grazie mille. Pronto?
2: Chi è? Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony da Cirisello.
0: Ciao
2: oggi
0: Tony.
2: È giovedì, ore 5:56, ci sono 21 gradi. Si prevede una bella giornata anche oggi,
0: sì.
2: E che dire, noi siamo già belli carichi operativi con il Disco Radio.
0: Ma lo sento.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie al nostro Tony. Allora, sempre con la musica altissima, tra l'altro. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon giovedì a tutti, temperature ottime, un caro saluto all'avvocato Pietro, detto re del foro, che dal tribunale passa al mare. Buone vacanze anche al dottor Micheloni, tieni duro, capitano, che tra poco tocca a te. Vado a preparare il caffè per tutti. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Molto bene, poi sentiamo un altro messaggio dei vostri, pronto? Chi c'è stamattina?
3: Buongiorno Fabrizio! Allora, siamo in viaggio verso la Puglia.
0: Sì?
3: Siamo all'altezza di Asti.
0: Oh, è lunga ancora.
3: Allora, un saluto da Roberto, Antonella e la piccola Aurora.
0: Ma che bello!
3: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Beh, buone vacanze in questo caso, mi par di capire, no? Viaggio lungo, ma poi una volta lì, ragazzi, il mare della Puglia è assolutamente meraviglioso. Pronto?
4: Buongiorno Fabri, è sempre Trino Vercellese.
0: Hai ragione, non è Vercellino, perché Trino fa pensare a Vercellino, invece il nome esatto è Trino Vercellese, mi ero un po' corretto nel finale. Allora, sentiamoci uno dei nostri ottantistori già pronto dal 1984.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu! A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
9: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
8: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su Renault.com.
0: Allora, ricordiamo a tutti il nostro numero, però non lo faccio io, dai, pronto?
13: Prima eravamo addormentati, sì. Ora accendiamo la radio col 393-800-3000 e inviamo i nostri messaggi e ci siamo. È Disco Radio, lui è Sironi, io Sottomeo, voi siete i lavoratori e... Carica ragazzi, andiamo, dai, ciao! La la la la la la la la la la la la la lavoratori!
0: Ma grazie, allora è già pronto un altro dei nostri ottantistori, lo sentiamo subito dal 1984, i Talk Talk!

0: Pessa che abbiamo risentito su Disco Radio, si chiamava New Religion, ovviamente tra le più belle in assoluto che vi facciamo sentire durante il corso di questa mattinata e che fanno parte ovviamente della playlist di Disco Radio, che recuperate anche sul nostro sito. Andate a farci un salto se volete, se avete tempo, su discoradio.it, da dove ci potete anche ascoltare. Magari siete in ufficio con la radio accesa proprio ascoltandola attraverso il PC, e questo è un buon modo per, diciamo, avere un sottofondo adeguato. Allora vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno QBS, ciao Fabri Capitano, sono Gary, re del castello.
0: Ciao Gary.
1: Volevo salutare tutti i miei colleghi operatori ecologici e Antonio del mitico bistrò di Corso Magenta.
0: Sì.
1: E buon giovedì, lavoratori.
0: Ah, ci siamo, lavoratori. Quasi alla fine della settimana. E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Fabri, Tito da Pinerolo.
0: Ciao Tito.
2: Tutto a posto? Oggi vado a caricare le macchinette del caffè.
0: E allora buon lavoro anche a te, ci siamo, arriva anche Cyril.

0: post-leva per i BTS, questa è ante-leva. Sapete che c'è stato tutto questo lungo periodo nel quale loro hanno dovuto, diciamo, dedicarsi al servizio militare obbligatorio, e questa arrivava appunto dal periodo precedente. I BTS che abbiamo riascoltato su Disco Radio nell'appuntamento con i Quasi Belli Svegli. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno, buongiorno
0: anche
1: a tutti.
0: Anche lui ante-leva, no, post-leva.
1: Sì, io quasi.
0: Post-levataccia,
1: direi. Prima di Cristo e dopo Cristo. Io sono veramente, sono così vecchio che mi dato col carbonio 14.
0: Esatto. Vabbè, post-levataccia, diciamola così, che così ci riferiamo di più alla giornata di oggi. Allora, vediamo se c'è qualcuno da sentire. Pronto, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno. Belli Svegli da Redivivo, Zada Bourbonnais.
0: Sì?
2: Volevo avvisare che nell'estremo ovest del Ducato di Milano.
0: Ah, sì?
2: Siete spariti.
0: Ma come?
2: Disco Radio non si sente più. E troviamo una soluzione, per favore,
0: sì,
2: perché sennò le mattinate sono veramente tristi. Ciao lavoratori!
0: Ma grazie!
3: Lavoratori.
0: Allora, grazie per la segnalazione che abbiamo già girato l'ufficio tecnico. Poi c'è qualcuno che, diciamo così, Milano verso Magenta, da quelle parti, verso Novara, tanto per darvi un'indicazione, ci può dare ulteriori segnalazioni, perché qui vogliamo capire che cos'è successo.
1: Sì, abbiamo avuto delle piccole difficoltà tecniche in questi giorni, ma sono in via di risoluzione.
0: Per via del caldo, evidentemente.
1: Per via del caldo,
0: è saltato qualche ponte, è saltato qualche traliccio. Sì. Allora, direi che abbiamo già preparato anche le ultime notizie. C'è il dottor Gaias in redazione, come avete sentito, che ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E in effetti è già pronta la prima edizione di Link con tutte le ultime novità.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Mario Roggero, iniziamo da qui, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga che avevano assaltato la sua gioielleria di Grenzane Cavour, rimane in carcere. Il tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena. L'europarlamentare Ilaria Salis, condannata per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori, ai due, a casa dal febbraio 2025 senza preavviso, un risarcimento di 300.000 euro lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano. Passano da 9 a 18 i giovani che per la procura di Milano sono stati oggetto delle attenzioni di un professore di 48 anni in servizio alla scuola militare Teulier, domiciliare dal 4 giugno, per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Ieri le audizioni dei primi ragazzi, si prosegue oggi gli altri dopo le ferie estive. E da questa sera alle 21, sino alle 21 di domani, lo sciopero dei lavoratori delle ferrovie, sia passeggeri che merci, riguarda FS Italiane, Italo e in Lombardia Trenord. Il calcio con la prima amichevole per l'Inter, che ieri ha superato in Germania 16-0 la formazione locale del Aasen. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto.

Messina, vi ringrazio e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Mattia da Barlassina, tanti auguri a te. Allora, è già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco, ne abbiamo quattro da sentire, ovviamente senza interruzioni. Guardo dei titoli, per esempio Moving to the Sun, per esempio la prossima I Like to Move It, Moving Real to Real.

0: andiamo con la musica di disco, radio ci muoviamo e andiamo ragazzi, andiamo. Io sono qui! Salutiamo Fantini, salutiamo, ma stamattina i saluti vanno anche al buon Marco della redazione, perché sì, se non c'è lui non c'è la nostra disco. Grazie capitano, grazie. E dopo la bella musica, alziamo sul volume, come dice Marelli, alziamo sul volume, abbassiamo i finestrini e andiamo di corsa a lavorare.
1: Un disastro.
0: Lavoratori! Un saluto Andrea da Milano.
1: Grazie Andrea, grazie mille. Buongiorno Fabri. Abbiamo già salutato Andrea da Biella. Allora vediamo se è pronto il caffè, perché senza quello non si può continuare la mattinata. Pronto? Ah, ecco, vedi che c'è. Il mocchiere.
2: Il clan dei QBS delibera quanto segue.
1: Sì?
2: Chi è già in vacanza, niente caffè.
1: Okay.
2: Chi andrà in vacanza nelle prossime 2 settimane, niente caffè.
1: Ok.
2: Nei prossimi giorni verrà messo ai voti l'eventuale vacanza del capitano. Rimanete collegati per avere news. Lavoratori!
1: Ma grazie.
3: Lavoratori!
1: Speravo di avere un po' più di considerazione, cioè della serie, visto che sei stato qui tutto l'anno, se vuoi andare in vacanza lo puoi fare liberamente. Ma grazie davvero. Intanto un po' di numeri che riguardano questa giornata. Per esempio, cominciamo col dirvi che oggi siamo arrivati al 204esimo giorno dell'anno, la 30ª settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5:57, tramonterà alle 20:37, la luna è arrivata al primo quarto ed è illuminata al 56,7%. E come sempre a quest'ora tutti gli altri dettagli arrivano dal nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza. Lo sentiamo.
4: Buongiorno! Giovedì 23 luglio 2026, Santa Brigida.
1: Sì?
4: E ricordate, impariamo a vivere con umiltà.
1: Uh-huh.
4: È la più grande forma di ricchezza che tutti possiamo avere. Ciao.
1: Ma allora grazie al nostro almanacchiere che con le sue perle di saggezza è presente ogni giorno dentro al club dei quasi belli svegli. Mentre scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chissà guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Allora, è già pronto un altro dei nostri ottantistori, ma sentiamo chi c'è. Pronto?
8: Ciao a tutti, sono Luca di Cormano.
7: Ciao Luca.
8: Oggi faccio 59 anni, mi fate gli auguri, vi auguro una buona giornata a voi e una buona giornata a tutti.
7: Ma si certo.
8: Parte a fare il portinaio.
7: E ciao, tanti auguri a te, tanti auguri a...

0: Niente, neanche oggi.
1: Niente,
0: ma dov'è? Il nulla totale. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: Sì, sì.

0: sì. Giovedì, ragazzi, giovedì è già un buon punto della settimana. Ormai vediamo il weekend in arrivo.
1: Si veleggia verso il weekend.
0: Si veleggia addirittura. Mamma mia, come se fossimo lì con le nostre scarpette da vela, il pantalone corto sopra il ginocchio,
1: sì,
0: una bella polo. È vero, sono tanti quelli in partenza. Li abbiamo sentiti anche attraverso i vostri messaggi. E chissà quante saranno le foto sui social che posterete rispetto a queste vacanze. Però stamattina vogliamo fare un esperimento al contrario.
1: Sì.
0: No, tipo, chiudono tutti i social. Cioè, ma proprio tutti, per legge. Cioè, arriva un decreto, bam! In tutto il mondo tutti i social chiusi. Esatto, come se fosse il nostro presidente. Allora, scrivete il vostro ultimo post proprio prima dello spegnimento totale, naturalmente. Quindi foto e magari anche didascalia,
1: l'ultima.
0: Fra tutte quelle che vi vengono in mente stamattina, vogliamo sentirne una o leggerne una, con tanto di foto se preferite, al 393 800 3000, perché ragazzi, li stanno chiudendo tutti, tutti i social chiusi. Avete un'ultima possibilità questa stamattina, mentre si sono già fatte le 7:01.
2: Disco Radio.
0: Abbiamo ricordato il numero 393 800 3000 a cui inviare i vostri messaggi. Lo abbiamo ripetuto già nel corso della prima parte del nostro appuntamento, cioè quella con i QBS quasi belli svegli. Da adesso in avanti lo spazio è quello della mattina, che andrà avanti fino alle 10 con me. Sono Fabrizio, con Marco che ci dà una mano in redazione come sempre, e soprattutto con la nuova canzone di Peggy Gou, si chiama Woman.

0: bello, bello, bello il disco nuovo di Peggy Goo che si chiama Woman su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Sono già le 7:05 di questa mattina, tema della mattinata: chiudono i social. Avete un'ultima possibilità per scrivere un ultimo post o magari allegare a quest'ultimo post anche una foto. Potete inviarla a noi perché i social sono già tutti chiusi, per cui scriveteci al 393 800 3000. Vediamo un po' quali sono i vostri messaggi a questo proposito. Pronto?
1: Ma proprio oggi deve chiudere proprio tutto, che oggi è il mio compleanno. Assunta in provincia di Novara. Me li fate gli auguri?
0: Ma certo. Ma sì.

0: Pronto?
1: Deva l'anno 2032.
0: Sì.
1: E in quel di Milano Andrea comunicava il suo ultimo messaggio.
2: Ma tra 10
1: Ciao.
2: Anni.
1: È stato bello, non vi dimenticherò mai.
0: Ah, che bello.
2: Tra 6 anni l'ha messo
0: No, infatti 2032 e in effetti passerebbe ancora un po' di tempo, ma noi li chiudiamo oggi. E ora fateveli fatti miei se ci riuscite. Scrive Eloisa da Alba che vorrebbe postare così il suo ultimo messaggio. Ma che bello. Ci sta però, perché è un po' un modo di farsi i fatti degli altri, no? Quello dei social. Ovviamente siamo noi stessi a permettere agli altri di farci i fatti nostri, perché ci piace questa cosa, no? Del mostrare, sì. Soprattutto le cose più belle. Quelle brutte no, le teniamo lì sotto il tappeto come se fosse la polvere che si nasconde. Pronto?
3: Non postando più nulla sui social da almeno 6 anni.
0: Ecco.
3: Direi che un bel silenzio non fu mai scritto. Potrebbe essere una bella frase di chiusura.
0: Sì.
3: Mi piace. Ciao Disco Radio, ma Riccardino da Consonno.
0: Ciao Riccardino, praticamente tu sei già in questa condizione, come se li avessero
2: questa
0: già chiusi
2: da 6 anni.
0: Buongiorno belli svegli, Benny da Nova Milanese, ecco la mia, casomai non vi rivedessi più, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, che fa tanto Truman Show. Ciao Fabri, rimarrai sempre nel mio cuore, scrive la Patti da Cermenate.
4: L'ultimo post.
0: Così?
4: Scriverebbe, vabbè.
0: Sono molto emozionato questo, mi piace essere nei vostri cuori, cari. Allora, c'è una canzone da sentire, abbiamo già scelto la prossima, nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi. Se doveste scrivere l'ultimo post sui social, perché oggi li chiudono tutti, anzi li stanno già chiudendo adesso, per cui avete quest'ultima possibilità, un post, un messaggio scritto e magari anche una foto se volete inviarcela. Intanto abbiamo scelto Anima da sentire con Beautiful. You make me feel-

0: Anita, ovviamente, la testa gira su Disco Radio, alle 7:15 di questa mattina di giovedì 23 di luglio, vacanze vicine per tanti, però attenzione perché queste vacanze saranno prive di social, per cui se dovete postare qualcosa fatelo stamattina, che sembra una cosa seria, in realtà facciamo finta che sia così,
1: è un gioco,
0: esatto, facciamo finta che chiudano tutti i social. Avete oggi la possibilità di scrivere il vostro ultimo post e di allegarci anche una foto, per esempio c'è qualcuno che ci dice buona giornata da Aosta e ci manda la foto di un banco pieno di brioche.
2: Mamma mia.
0: Oh, che voglia, ragazzi. Sento quella fragranza lì che mi si muove in bocca. Io metterei un bel post tutto nero con una scritta bianca che dice ciao a tutti, ci rivediamo nella realtà, che fa tanto Matrix come genere, no? Vero,
1: usciamo
0: vero.
1: Dalla matrice. Comunque sentiamo, ricordiamo cosa? Che il social e internet sono la realtà, cioè non dimentichiamolo mai.
0: È vero, adesso sì, per tanti versi c'è stata questa inversione, no? Per cui quel che vediamo sui social sembra più vero di quel che viviamo ogni giorno. Pronto, chi c'è?
3: Amarti è stato facile, dimenticarti impossibile.
0: Vabbè, qui però c'è un riferimento a qualcuno, chissà a chi si riferirà. Bah, la sua amata? Non lo so. La sua famiglia? Bah, non lo so. Belli svegli, un caro saluto alla Mari del panificio Corti. Vi ascoltiamo ogni giorno, grazie da parte di Christian. Ma grazie ragazzi, ma che bello sapere che siete con noi. E lì ci ricolleghiamo alla foto delle brioche di poco fa. Pronto?
4: Oh, ma tu lavorare, tu parlare troppo, qui no, signori, qui fare polo flitto, lì da flitto, alla flitta, tutto flitto, così puzzare di flitto.
0: Certo, questo è qualche parente di Mister Lee, molto bene. Il mio post, buon risveglio a tutti, la vita al di là dello schermo fa paura, ma è quella vera. Elisa da Varese, grazie, grazie mille Elisa per averci raggiunto. Intanto qualcuno ci manda un buongiorno con un mare cristallino pazzesco, ma sarà vero o sarà una foto di repertorio?
1: Non lo so, cioè, però come ultimo post.
0: Sì, siete davvero lì o questa è la finzione che accompagna i post di cui stavamo parlando poco fa? 393-800-3000, chiudono tutti i social, ragazzi. Stamattina avete quest'ultima occasione per scrivere un post e allegarci una foto. Inviate il vostro come se fosse l'ultimo al 393-800-3000.

0: 22.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, vane fuoristrada,
2: Foton,
3: i solidi pick-up,
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
10: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
16: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
17: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
18: Sabato 25 a Pontestura, Alessandria.
19: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
20: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
21: Info e sedi su Renault.com.
22: Disco Radio. Ma per social internet anche WhatsApp? Che WhatsApp dov'è?
0: è un po' social.
1: Sì.
0: Comunque, se chiudete anche WhatsApp, io non riesco più a vedere il social. Hai belle sveglie.
1: No.
0: Questa per me è un po' una tragedia.
1: Ma tranquillo.
0: Buona giornata da Lello.
1: Grazie, Lello. Allora, no, in realtà WhatsApp rimane aperto per il momento.
22: Fino alle 10.
1: Chiudiamo tutto il resto, ma WhatsApp rimane aperto. Altrimenti, come facciamo con i vostri messaggi? Sarebbe un problema anche per noi. Allora, dal 2000 arriva la prossima, uno dei nostri Rhythmic History. Abbiamo scelto Toca's Miracle.

0: Ah, è così, stamattina avete l'ultima possibilità per scrivere un post sui vostri social al 393 800 3000. Vorremmo sapere che cosa scrivereste, magari con tanto di foto, e c'è qualcuno che ci dice: vabbè, vi confesso che sono un rettiliano. Ma non posso mettere la foto, naturalmente, perché altrimenti... Mio ultimo post: tanto continuerò a giudicarvi di persona con disprezzo. Scrive Deborah, questo è bellissimo. Un ultimo post prima di buttare il cellulare nel mare di Creta. Antonio: ah, se fossimo lì con te. Ah, che bella foto. Tra l'altro con tanto di caffè freddo appoggiato sul tavolino del locale dove ti trovi a fare colazione. Che meraviglia. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno belli svegli. Il mio ultimo messaggio sarebbe su un gruppo di cerco, compro, vendo, regalo.
0: Sì.
1: E sarebbe: cerco Nokia 3310 e regalo soprammobile con schermo grosso e la sottocamera.
2: Certo, non ti serve più.
0: Bello però Nokia 3310. Bello. Mamma quanto siamo tornati indietro. Allora, mi dicono che ci sono le novità del ristorante del nostro amico Marek. Ma davvero, così a sorpresa, le sentiamo? Le novità del ristorante del nostro Marek.
3: Marek, sempre nuovi kebab pronti, perché voi sapete che business non si ferma mai.
0: Certo,
3: business non ferma mai, mai si ferma business. E allora per te ho fatto kebab marranza.
0: E come è fatto?
3: È uguale, ma invece che incartarlo te lo metti in un marsupio. Fitto cucci. Certo, comodo, qua, certo. Tracuola.
0: E poi?
3: Kebab Belen.
0: Ah, anche questo, come è fatto?
3: Ah, piace kebab Belen, mi sto chiedendo che brilla, furbacchione. Mezzo piccante adesso, senti piccante che preme. Kebab Belen è uguale, ma invece di mangiarlo con le mani, lo mangi con i piedi.
0: Ah, certo. Certo, ovviamente. E poi
3: ho fatto un kebab con un ingrediente. Questo è fantastico, grande idea di Marek. Guarda. È un kebab che ha un ingrediente per ogni nazione del mondo.
0: Ah, davvero? Come si chiama?
3: Kebabilonia.
0: Non male.
3: Piace, vuoi provare?
0: Faccia, lei prepari che io arrivo.
4: Belli svegli.

0: Beh, il disco nuovo di Axwell e Bon che si chiama Whatever Turns You On su Disco Radio, mentre fioccano i post che ci state inviando, gli ultimi, come se li stesse mettendo sul vostro profilo di un qualunque social. Stamattina li chiudiamo, anzi avete quest'ultima possibilità per inviarci i vostri al 393 800 3000, ci pensiamo noi ad archiviarli. C'è qualcuno per esempio che ci manda una foto con tanto di didascalia che dice: solo quando avrai smesso di rincorrere le cose sbagliate darai modo a quelle giuste di raggiungerti. Ragazzi, ma che pensieri profondi. Oltre al fatto che ci arrivano tante foto di vacanze, per esempio una stella marina con tanto di tramonto, per esempio qualcuno che ci scrive: io vado in questura, ti aspetto per il caffè con soggiorno gratuito, ciao Fabri, con la faccia del mittente, che è tutto un programma.
1: La faccia
0: ragazzi.
1: Del mittente, che è il maestro Muten di Dragon Ball, per chi sa.
0: Vero,
1: lui è uguale,
0: ci assomiglia molto in effetti. Beh, grazie per i vostri messaggi. C'è anche il dottor Gaias che vorrebbe scrivere un ultimo post stamattina.
2: Ma io pubblicherei una delle mie foto, mi piace fare delle foto in giro per la città e per le città, sì. E una frase che è tratta da una canzone di Raff.
0: Ah sì?
2: Che è Passeggeri distratti. E dimmi che tu ci saresti e che non siamo passeggeri distratti, che è una cosa bellissima, secondo me.
0: Con un bel tram di quelli.
2: No, con una bella foto che io ho scattato tempo fa con, sì, delle figure che poggiano la mano sulla porta del Duomo di Milano.
0: Ah, che bello. No, tra l'altro, se avete tempo di farlo prima che
2: poesia,
0: tu ti... Sì, assolutamente.
1: Sì, rovinata col tram, però.
2: Esatto,
1: vabbè.
2: Subito poi lui passa ad altro.
0: Allora, vedi che questo... Siete delle brutte persone, perché... Vi accorgereste, se faceste un salto sul profilo Instagram del dottor Gaias, che ce ne sono diverse di foto, tutte molto belle, alcune anche dei tram della città di Milano, per esempio.
2: È vero, questo non posso negarlo.
0: E allora, no, fateci un salto, però avete ancora pochi minuti, perché davvero ci sono un sacco di belle foto. Detto questo, rivediamo il dottor Gaias non nella sua veste di fotografo, ma in quella di caporedattore dei Gioia Studios di Milano, perché arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, li sentiamo.
2: Grazie Fabrizio, buona giornata. Una persona arrestata, 14 denunciate, un sequestro di 300.000 pacchetti di sigarette contraffatte, 13.000 kg di tabacco. L'operazione parte da Caserta e Frosinone, ma arriva a Pavia, dove è stata scoperta e sequestrata una fabbrica clandestina di sigarette, e a Cremona, dove invece si trovava il deposito del materiale. Dall'alba l'operazione dei carabinieri di Verbania, che conclude un'indagine della DDA di Torino su traffico di rifiuti, usura ed estorsioni con metodo mafioso, 8 in manette in Piemonte. Mario Roggero, condannato per aver ucciso due rapinatori a Grinzane Cavour, rimane in carcere. Il tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena. Passano da 9 a 18 i giovani che sarebbero stati oggetto delle attenzioni di un professore di 48 anni alla scuola militare Teulier di Milano, ai domiciliari dal 4 giugno, per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Ieri le audizioni dei primi ragazzi, si prosegue oggi, gli altri dopo l'estate. Da questa sera alle 21 alle 21 di domani lo sciopero dei lavoratori delle ferrovie riguarda Trenitalia, Italo e in Lombardia Trenord. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Ci attende una giornata di giovedì soleggiata tra Piemonte e Lombardia, con solo nubi innocue di passaggio. Temperature massime che comunque saranno nella norma, con valori intorno ai 30 gradi in Lombardia, 32 gradi sulle pianure piemontesi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Allora, è giovedì, le 7.39, c'è l'appuntamento con il nostro spam, poeta indesiderato, a cui, se volete, potete chiedere delle rime istantanee che poi si trasformeranno in canzoni istantanee, per cui basterà un messaggio che deve contenere il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare le rime e una caratteristica di quest'ultima, per cui così capiamo intanto se si tratta di rime di vaffa o rime d'amore, ma soprattutto anche il rapporto che c'è tra voi e questa persona. 393 800 3000.

Devotion, il disco di Joel Corey e Ra che si intitola Devotion su Disco Radio, mentre di giovedì raccogliamo i vostri messaggi per realizzare delle rime istantanee. Non lo facciamo noi, ovviamente lo fa il nostro spam poeta indesiderato che si metterà al lavoro tra poco. Considerate i vostri messaggi. Non so, per esempio, uno dei tanti potrebbe essere Fabrizio per Omar: torna presto, ci manchi tanto a belli svegli. Cioè, questo potrebbe essere l'esempio, potrebbe essere una rima d'amore, per esempio. Oppure, tanto per sottolineare il meccanismo, nel messaggio di testo dovreste scrivere il vostro nome, il nome della persona a cui dedicare le rime e una caratteristica di questa persona. Quindi da lì capiamo poi se si tratta di rime d'amore o rime di vaffa, perché c'è eventualmente anche questa possibilità, attraverso le quali poi realizzeremo una canzone istantanea che faremo sentire al più meritevole di voi. Intanto abbiamo scelto anche la prossima canzone. Ricordato il meccanismo, direi che ci possiamo concentrare anche su qualcosa che arriva dal passato. Ne abbiamo scelta una dal 2004. Mamma quanto ci piaceva questa. Erano gli Eiffel 65, da sentire con Voglia di Dance All Night.

0: Si chiama proprio Voglia di Dance All Night, gli Eiffel 65 su Disco Radio alle 7.47, mentre diamo il buongiorno anche al nostro spam, Poeta Indesiderato.
1: Buongiorno, Poeta Indesiderato, ricordiamo è un acronimo.
0: Ah sì?
1: È il Segretariato per la Protezione delle Albicocche e dei Mirtilli.
0: Veramente? Sì, spam ha questo significato.
1: Certo, non l'avrei mai detto. Importante, importante in questo periodo.
0: Allora, c'è con noi Laura da Collegno. Buongiorno Laura.
2: Buongiorno Fabri, buongiorno Marco, buongiorno agli assenti, a Omar.
0: Ecco,
2: buongiorno a tutti.
0: Ecco, chissà che fine ha fatto quello lì, sappiamo che sia in vacanza, ma non esattamente dove si trovi. Beh, in ogni caso, dobbiamo goderci questo appuntamento con il nostro spam che ha scelto il tuo messaggio per realizzare prima delle rime istantanee che si sono già trasformate in una canzone istantanea. Per cui io chiederei a spam di leggere il messaggio se ce l'ha sotto mano.
1: Certo, allora, alle mie tre gatte,
0: sì?
1: Gli animali vanno forti ultimamente.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Ariel la mangiona cicciona.
0: Sì.
1: Vabbè, povera. Dora che distrugge i rotoli di carta igienica. E Musa dove la metti sta.
0: Ma vabbè, che è quella più tranquilla, quella evidente. Più... No, mi domando come mai quell'altra decida di distruggere i rotoli di carta igienica.
2: E le piace distruggere i rotoli, distruggere le tende,

0: vabbè, bella, bella. Però no, ti è piaciuta Laura?
1: Fantastica, stupenda. Non so se... veramente.
0: Ma i tuoi gatti l'ha sentita?
1: Sì, sì, sono di là, stanno guardando.
0: Stanno distruggendo della carta igienica, evidentemente.
1: Stanno parlando di noi.
0: Certo. Ma che bello, Laura, siamo felici che ti sia piaciuta questa canzone istantanea.
1: Tantissimo.
0: Realizzata dal nostro spam, e avrai modo di poterla riascoltare, se vorrai, attraverso il podcast. Basterà collegarsi con www.discoradio.it e certo, dopo le 10, 10 e mezza, 11, 11 e mezza, anche mezzogiorno, ci sarà.
1: Va bene. Posso fare un salutino veloce?
0: Ma certo.
1: Allora, mio figlio Andrea, che mi aiuta nella gestione delle gatte, ovviamente.
0: Sì.
1: E poi volevo fare un saluto alle Sfigatte, l'associazione da cui ho adottato le mie tre gattone. Se c'è qualcuno l'ascolto, grazie, fate un ottimo lavoro. E grazie per avermi donato queste tre gattine.
0: Nonostante i danni
2: che
0: ogni tanto
2: fa. Esatto.
0: Si chiama così?
2: Esatto. Sì, geniale.
0: Avevo capito bene. Va bene, grazie. Okay. Laura, ti
1: grazie
0: abbracciamo.
1: Grazie mille, buona giornata, un abbraccio.
0: Buona
1: ciao,
0: giornata
1: grazie
0: anche a te.
1: Buone
0: ciao.
1: Vacanze.
0: Altrettanto, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Non lo voglio insinuare, ma mi sa che c'è odore di complotto.
1: Ma perché odore di complotto? Ma infatti, forse perché c'è il Massi che scrive: poi vi lamentate che le mie sigle sono lunghe. No, probabilmente non è così. Beh, è vero, era una canzone piuttosto strutturata questa qui,
2: Sì, aveva la strofa, il ritornello, però era una hit, veramente.
1: Erano due strofe e due ritornelli addirittura. Tant'è che qualcuno ci scrive: beh, vorrei che le canzoni scritte da Spam vengano immediatamente inserite su Spotify, sono delle hit incredibili. Vabbè, adesso sul fatto che siano delle hit incredibili magari si può discutere. Sul fatto che fosse molto carina dedicata a Laura Di Collegno e alle sue tre gatte.
2: A me è già entrata in testa.
1: Sì, vero. Chissà che non abbiamo la possibilità di risentirla, magari una volta o l'altra. Magari anche no. Allora, si avvicina l'appuntamento con i baby svegli, per cui se volete inviarci colmi, canzoni, barzellette, battute, potete usare il nostro 393 800 3000. Magari siete in giro con i vostri genitori, magari state andando a casa dei nonni, magari state andando nei centri estivi, che saranno ancora aperti o avranno già chiuso i battenti anche quelli?
2: Per me inizio a fine luglio, dovrebbero fine chiudere luglio, per cui però magari ancora qualcuno
1: qualche giorno ancora c'è, per cui 393 800 3000, colmi, canzoni, barzellette, battute.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
4: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: E allora sì, colmi, canzoni, barzellette battute, stiamo per aprire il club dei baby svegli, c'è anche il nostro Marcolino, mi dicono, è vero? Pronto? Ci sei?
12: Buongiorno!
11: Oh, meno male, meno male. Lo vuoi dire tu che cosa facciamo nei prossimi minuti?
12: Ascoltiamo colmi, canzoni, barzellette dei nostri piccoli amici!
11: Dove?
12: Al 393-800-3000!
11: Ma che bravo che sei diventato!
12: Grazie.
11: Eh?

svegli questa mattina, per cui se volete il 393 800 3000 è a vostra disposizione anche oggi, perché apre ufficialmente, come abbiamo detto, il club dei baby svegli.

0: Direttamente al 393-800-3000, anzi ci sono già dei messaggi, sentiamo chi c'è. Questo era da mettere con tanto di sigla o sbaglio?
1: Sì, allora facciamo dopo.
0: Partiamo da questo,
2: ciao,
0: pronto?
2: Ciao ragazzi, sono Sofia da Torino.
0: Ciao Sofia.
2: Saluto tutti, anche gli assenti.
0: Sì.
2: Sapete qual è il colmo?
0: Per
2: un... No, non è il colmo.
0: No, no, allora
1: cioè, rifa.
0: Dai, vediamo se c'è, pronto.
2: Ciao ragazzi, sono Sofia da Torino.
0: Sì?
2: Saluto tutti, anche gli assenti.
0: Ok, ecco. Fin qui ce l'avamo arrivati.
2: Sapete perché il libro di matematica era triste?
0: Perché?
2: Perché aveva troppi problemi.
0: Ah, certo.
2: Ciao.
1: Però gli ha risolti.
0: Evidentemente sì, con tutti gli esercizi che ha fatto. Allora, è già pronta una delle nostre novità che possiamo sentire? È quella delle 8:03? Confermo, è quella delle 8:03. Abbiamo scelto un disco nuovo nel club dei baby svegli. Colmi, canzoni, barzellette, battute. 393-800-3000. Arriva il disco nuovo di Jubel. Si chiama Ocean House.

0: Il disco di Jubel si chiama Ocean House, su Disco Radio, dentro al club dei baby svegli di questa mattina. Ci sono messaggi da sentire ovviamente al 393 800 3000. Il prossimo addirittura, diciamo così, sottolineato da una sigla ufficiale. Sentiamola subito.
1: Ogni giorno

0: Giorgio Fabri, sono perché lo conosco. Oh, allora oggi ho una domanda da parte di mio papà.
1: Sì?
0: A tutti gli adulti, ho preso un titani che ascoltano, perché se sono qua non è che sono poi tanti adulti. Comunque, e che sia un monito per le nuove generazioni. La domanda è: vi ricordate quando da piccoli non vedevate l'ora di crescere per poter fare tutto quello che vi pareva? Beh, come sta andando? Ciao, buona giornata.
2: Una domanda così filosofica, un po' dolce amara, no?
1: Sì, sì, sì, decisamente sì.
2: Strano.
1: E come vuoi che stia andando? Sta andando. Vabbè, non me lo fate dire. Allora, ci sono messaggi da ascoltare. Per esempio, c'è il prossimo. Mettetevi comodi, perché pronto, pronto.
3: Ciao zio Fabri, ciao Marcolino. Sono Alessino Mezzago e forse non lo sapevate mai.
1: Sì.
3: L'università del Massachusetts.
1: Sì.
3: L'ultima volta con Nolan, perché sennò mi querela.
1: Ok.
3: Ha scoperto che.
1: Cosa?
3: Nolan ha fatto un nuovo film.
1: Sì.
3: Di un balbuziente che mente. Memento. Ciao!
1: Mamma mia.
2: Questa era al limite.
1: Questa era veramente al limite. Allora, mi dicono che ne abbiamo un'altra da sentire, che è questa. Pronto? Pronto?
4: Ciao Disco Radio, sono Alice. Vorrei dire
1: Alice, sì.
4: Una barzelletta.
1: Sentiamo.
4: C'è un bambino che va in chiesa e sente la canzone. Sali le scale, incontrerai Gesù. Sale le scale e si rompe un braccio.
1: Povero.
4: Vai in chiesa e sente la canzone. Sali le scale e incontrerai Gesù.
1: Sì.
4: Sale le scale e si rompe l'altro braccio.
1: No.
4: Va di nuovo in chiesa e sente la canzone. Sali le scale e incontrerai Gesù. Sale le scale e si rompe l'altra gamba.
1: Ah, ok, perché un altro braccio era difficile.
4: In chiesa, sali le scale e incontra Gesù.
1: No, no.
4: Sali le scale e si rompe ancora l'altra gamba.
1: Ma no.
4: Va di nuovo in chiesa e sente la canzone. Sali le scale e incontra Gesù. E il bambino risponde: prendo l'ascensore, non mi preghi più.
2: Sì, però aspettare di rompersi tutti gli archi.
1: Prendo l'ascensore e non mi freghi più, non è male. Bene, grazie. Colmi, canzoni, barzellette e battute al 393 800 3000.

0: Mia, come mai ascoltiamo Disco Radio?
1: Perché Zio Amareggio Fabi fanno ridere di più tutte le altre radio.
0: Ciao Disco Radio, siamo
1: Mia
0: e
1: Paola da Gorgonzola.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Belli svegli.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: su Disco Radio all'interno del Club dei Belli Svegli, le 8:15 di questa mattina, una versione light di Belli Svegli, dove però non mancano i nostri amici più piccoli. Colmi, balzellette, battute, canzoni al nostro numero, se volete inviatecene anche oggi. Sentiamo chi c'è. Pronto, pronto.
1: Ciao Disco Radio, sono Emily da Cabiate.
0: Ciao Emily.
1: E ora vi racconto la mia barzelletta.
0: Sentiamo.
1: Sapete qual è il colmo per un drago?
0: No, qual è?
1: Avere la gola infuocata. Ciao, come va?
0: Va bene, grazie, va bene. Nonostante l'assenza dello zio Omar, che è in vacanza, non sappiamo esattamente dove sia finito, per cui non so se voi avete degli avvistamenti, delle segnalazioni da inviarci al nostro numero. Noi le raccogliamo perché vorremmo, insomma, sapere che fine ha fatto, nonostante ufficialmente sia in vacanza. E allora, tra le cose certamente da sfruttare nel corso dell'appuntamento con i Belli Svegli, abbiamo recuperato la rubrica del nostro Mariolino, quella legata alle curiosità dal mondo. Senti, Mariolino, so che...
2: Le curiosità dal mondo! Perché qui, se non ci sono io, quando aprono i centri di detenzione estiva?
0: No, i centri di ricreazione estiva.
2: Di rigenerazione.
0: Di rigenerazione.
2: Dei genitori. Allora, forse non lo sapevate, ma... Perché ricordiamolo che Alessino ha copiato da me, io il primo.
0: È certo.
2: Anzi, no. No. C'era una bimba.
0: Sì, è
2: come
0: vero.
2: Come si chiamava?
0: È vero.
2: Vabbè, ci verrà in mente.
0: Sì.
2: Non è vero. Il più lungo attacco di singhiozzo del mondo mai registrato nella storia?
0: Sì.
2: Secondo te, Zio Fabri, quanto è durato?
0: Diversi mesi.
2: È durato ben 64 anni!
0: Olla!
2: E gli è passato, ovviamente, a quello che ce l'ha avuto, grazie a uno spavento.
0: Ma non è vero.
2: Sì, sì, un amico è saltato fuori dall'armadio e gli ha fatto BOO! E lui è morto.
0: Ah, certo, ecco perché.
2: Problema risolto.
0: Infatti. Molto bene.
2: Quindi
0: Mario,
2: sapete che se uno ha il singhiozzo, come è nell'armadio, no. Per dire come concetto.
0: Esatto, non nascondetevi.
2: Fate di bere l'acqua al contrario, il mignolo schiacciato.
0: Sette sorsi ritmici consecutivi. Esatto.
2: Questa non la conosco.
0: È interessantissima. Allora, mi prendi un bicchierino d'acqua se hai singhiozzo,
2: sì?
0: Mandi giù dei piccoli sorsi ritmici senza respirare, così, finché non sei arrivato a punta 7.
2: Scusa, me lo rifai il gatto che vomita per
0: questo,
2: un attimo?
0: Questo
2: scusa.
0: Basta per rimettere a posto il tuo
2: mi
0: diaframma.
2: Mi rifai il gatto che vomita?
0: E poi?
2: Forse non lo sapevate mai?
0: Sì.
2: La sindrome di Quad.
0: Cosa?
2: Quad.
0: Sì, ok.
2: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
0: Oh mamma.
2: Sì, tre sintomi più comuni si manifestano: un leggero aumento di peso.
0: Sì.
2: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
3: Belli Svegli. Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Da lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
8: Ambù, mi piaci tu.
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
7: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
9: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
7: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Garage Flex, buongiorno.
15: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
14: Che veicolo?
15: Un due posti.
14: Ok.
15: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
14: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
15: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
14: Mi sta un po' confondendo.
15: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
16: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
17: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
14: Cosa?
17: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su Citroen.it.
19: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
20: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
21: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
22: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
3: Disco Radio.
0: Sì, è vero, stiamo per aprire il Tamarraland, ma pare ci siano delle segnalazioni rispetto allo zio Omar, che è stato avvistato, mi dicono. Pronto?
23: Avvistato lo zio Omar, sì, alla guida di un furgoncino pieno di friggitrice ad aria. Non so dove stesse andando, boh.
0: Beh, non lo sappiamo nemmeno noi. Vabbè. Allora, siamo pronti ad aprire il Tamarraland. Vediamo se c'è gente anche questa mattina. Apriamo, per
24: apriamo,
0: favore. Grazie.
24: Apro,
0: grazie.
24: Io?
0: Sì, apri, apri.
24: Anche perché...
0: guarda che roba, guarda che roba. Il pienone anche questa mattina, quindi siamo pronti ad ascoltare il prossimo Tamarristory. Come va sentito?
24: Gridate il posto da cui gridate!
0: Giù i finestrini!
24: Sul volume
0: c'è Tamarristory!

0: Sentiamo chi c'è. C'è nessuno?
1: Era l'inizio degli anni 90.
0: Ah certo, ma
1: erano
0: certo,
1: i tempi del Festival Bar,
0: sì.
1: Loro sono in cappella con Movie Urbani del 1994. Erano anche i tempi dei tastieroni e dei sintetizzatori.
0: Vero,
1: ciao,
0: vero,
1: da Fabio,
0: vero.
1: Il tamarografo.
0: Grazie, grazie mille Fabio, però
1: volevo fare una rettifica, ovviamente questi sono gli anticappella,
0: certo,
1: progetto
0: detto.
1: Parallelo ai cappella
0: l'abbiamo
1: di cui
0: detto.
1: Avevo detto prima. Ciao
0: grazie.
1: Fabio.
0: Grazie, grazie mille Fabio.
2: Milano c'è! Feel the power!
0: Feel the power!
3: Ciao Disco Radio, Varese c'è! Ciao Teresa! Terry da Varese, ciao!
0: Ma Terry da Varese, ma grazie, grazie mille Terry! Allora, interrompiamo le trasmissioni, c'è un'edizione straordinaria, pare che qualcuno abbia delle notizie del nostro Fantini. Sentiamo, sentiamo.
4: Edizione straordinaria, è stato avvistato Omar Fantini in un Luna Park di Catanzaro mentre agli autoscontri tamponava ripetutamente alcuni ragazzini vantandosi della propria schiacciante superiorità alla guida. Peccato che stesse partecipando alla carambola con una Fiat Multipla grigia, terminando a suo dire il gettone ha abbandonato il veicolo ed è fuggito in groppa ad un cammello facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca del noto speaker radiofonico, ma soprattutto stanno cercando di capire come abbia fatto a procurarsi un cammello proprio a Catanzaro. Per oggi è tutto, linea allo studio.
0: Ma grazie, grazie, è stato davvero interessante capire come stiano andando le vacanze di Omar. Vabbè, pare sia Catanzaro, sarà vero, noi non lo sappiamo, ma se lo dice la nostra redazione, beh, allora sarà vero così.

0: allora pare che l'edizione straordinaria della nostra redazione con il TG del nostro corrispondente abbia dato spunto a tante segnalazioni arrivate al 393 800 3000. Ho visto Omar in piazza Vittorio a Torino che guardava gli elettricisti aggiustare le lampadine di un lampione e gli teneva la scala, tipo Umarell torinese. Ma vero? Ma dai,
1: ciao Fabri. Te la posso confermare io, l'abbiamo vista a Catanzaro che si mangiava il morzello.
0: Cos'è?
1: E in più mi hanno detto che ha rubato un'anduia.
0: Ma giura?
1: Grande Omar, siete fantastici.
0: Ma
1: Pino,
0: grazie
1: da Mercallo.
0: Grazie Pino, grazie mille. Allora apriamo ufficialmente la parentesi dedicata alle vostre recensioni al 393 800 3000. C'è il Cineforum tecnico scientifico. Siamo i belli, bellissimi. Sì.

0: ma grazie, grazie per questa sigla. Proprio al Massi, il Cineforum Tecnico Scientifico è ufficialmente aperto e arrivano tra l'altro al 393 800 3000 alcune delle vostre recensioni. Per esempio leggiamo quella di Massimo Volume: questa canzone è stata cantata a Sanremo nel 1964 da Bobby Solo e racconta il suo ritorno a malincuore in Italia dopo molti anni trascorsi in Cina. Una lacrima sorriso. Molto bella, molto bella, molto bella. Grazie, grazie, grazie. Se anche voi avete delle recensioni da inviare, lo potete fare immantinente, come direbbe il prof, al 393 800 3000. Quali veniamo, sono le recensioni di oggi? Meglio?
1: Allora, torna Marco da Prascorsano. Sì? E ci parla di una cittadina americana situata nello stato dove tutti hanno la fissa per il metro, tra l'altro.
0: Per il metro?
1: Sì, il sì? Missouri. Non è finita?
0: Prego.
1: Questa cittadina deve la sua notorietà al fatto di essere l'unica città degli sì? Stati Uniti in grado di schivare tutti quanti i problemi.
0: Ah, davvero?
1: Kansas City.
0: Certo. Sai che però già con Missouri non era male. E continuiamo con
1: il Bongini.
0: Il Bongini, prego, il Bongini, sì.
1: Questa showgirl e conduttrice italiana la potete trovare sempre a Siena durante il Palio.
0: Sì.
1: Vanessa Incontrada. La tortuga.
0: Per tanti motivi, no? Un po' perché la ingondri.
1: Certo.
0: E puoi dire...
1: puoi dire di averla incontrata.
0: Certo. Esatto. Prego.
1: Chiudiamo con Andrea Galetti. No, tranquilli, oggi è un buon Galetti.
0: Meno male.
1: Programma TV della Rai dove un giudice con un impegno impellente fa domande ad un accusato in modo molto sbrigativo.
0: Sì, prego.
1: Sbrigativo.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Dandogli sì. 3, massimo 4 secondi per rispondergli e continuando a sollecitare tutti quanti per muoversi, insomma, perché lui non ha tempo da perdere. Un giorno in premura.
0: Vabbè. Perfetto, perfetto. Perché anche a proposito di cinema
1: e processi, Locatelli, fa le cose per bene.
2: Belli svegli.

0: More Than a Game, DNA, il disco di Andrea Bocelli, David Guetta che abbiamo appena riascoltato. Su Disco Radio c'è Belli Svegli versione light per via delle vacanze di Fantini, che ufficialmente è in vacanza. Poi dove sia effettivamente nessuno lo sa, ci sono delle segnalazioni, ne sono arrivate diverse, addirittura un'edizione straordinaria del TG. Insomma, cose importanti che capitano nel nostro appuntamento della mattina. A proposito di redazione, però, mi dicono che c'è anche il dottor Gaias già pronto.
1: Le dicono bene.
0: Molto bene, allora abbiamo preparato le ultime notizie, le sentiamo subito. C'è Fabrizio Gaias in redazione che ci aggiorna.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo da un'operazione all'alba dei carabinieri di Verbania che conclude un'indagine della DDA di Torino su traffico di rifiuti, usura ed estorsioni con metodo mafioso, 8 in manette. Altra operazione riguarda la produzione e il traffico di sigarette contraffatte, sequestrati 300.000 pacchetti e 13.000 kg di tabacco. A Pavia chiusa una fabbrica clandestina, a Cremona scoperto il deposito del materiale. Mario Roggero, condannato per aver ucciso due rapinatori a Grinzane Cavour, rimane in carcere. Il tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena. A Torino ci sarebbe un sospettato per il delitto di Daniela Florea, il corpo trovato in un appartamento nei giorni scorsi in via Paisiello. Si scava sulla vita privata della donna di 35 anni mentre il figlio è stato portato in comunità. Il caso del funzionario del tribunale di Milano indagato per truffa e per tentata truffa per una anomala procedura di dissequestro di quasi 1 milione di euro confiscato, sotto inchiesta ora altre operazioni per 10 milioni di euro. Da questa sera alle 21 fino alle 21 di domani lo sciopero dei lavoratori delle ferrovie riguarda Trenitalia, Italo e in Lombardia Trenord. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
3: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Allora confermatemi, ma mi dicono che c'è una Disco Radio Bag da regalare anche questa mattina con i gadget di Disco Radio all'interno.
6: Confermiamo.
0: Confermiamo, il meccanismo attraverso il quale ve la regaleremo anche oggi è quello della canzone sparpagliata, per cui come dire, abbiamo preso una canzone testo o ritornello?
6: Ritornello, un tormentone estivo.
0: Molto bene, ne abbiamo scombinato il testo sostanzialmente mescolando le parole, ve la leggeremo in questo modo e voi dovrete individuare di che canzone si tratta e scriverci il titolo al 393 800 3000.

0: e Rita ora, mentre stiamo per giocare e regalarvi i nostri gadget con la canzone sparpagliata di oggi. Abbiamo preso il ritornello di una canzone famosissima, ne abbiamo mescolato le parole, tra poco ve le leggeremo. Ovviamente voi dovrete in ogni caso capire di che canzone si tratta e scriverci il titolo al 393 800 3000. Ma cos'è sta roba? Può essere che per ogni cosa abbiamo una sigla?
1: Per tutto.
0: Sentiamo. Dai.
2: Marco mischia le parole delle canzoni come un pazzo.
0: Sì, vero.
2: Per favore, dilla giusta così lui si leva dal...
0: No!

0: Marco.
1: Ma no, no!
2: Doppione. Doppione. Marco fa per
0: questa giocata. Mamma che fatica, veramente. Anche se a sentirla sembra una
1: grandissima. Allora, per favore,

Allora, lo avete capito, no? Il meccanismo. Mescoliamo le parole del testo di una canzone strafamosa e voi avete il compito di scriverci il titolo in un messaggio di testo al 393-800-3000. Allora, la canzone di oggi, io direi che possiamo già leggerla e dare l'occasione, la possibilità al più fortunato di voi, al più meritevole di voi, di portarsi a casa la nostra disco radio bag. Iscrivete nel momento esatto in cui capite di che canzone si tratta, non c'è un via, lo potete fare in ogni momento, dal momento in cui iniziamo a leggere il nuovo testo, che è, eccolo qua: capitano, muovi il passo, il capitano porta il bacino indietro, sono in un altro tempo, segui avanti capitano, bailando il tuo tempo, muovi ondeggiando un uncino, il bacino alla mano, sono alto a uncino. E questo è il testo nuovo, e questo è il testo nuovo. Diciamo che ci sono delle parole che fanno capire qual è il titolo della canzone, anzi immagino che qualcuno di voi stia già scrivendo, per cui aspettiamo il più veloce di voi al 393 800 3000. Qual è il titolo della canzone sparpagliata di oggi?

0: disco di Bob Sinclair e Kaisa che si chiama I Can Wait. Sul disco radio ci sono i belli svegli versione light questa mattina. Abbiamo appena, diciamo, letto il testo della canzone sparpagliata di oggi. Dovevate indovinarne il titolo in originale e il più veloce è stato Salvatore da Milano. Buongiorno Salvatore.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Benvenuto sul disco radio, Salvatore. Sei già al lavoro stamattina? Che fai? Sei in vacanza?
1: Sì. No, sono già al lavoro. E tra l'altro il mio collega due giorni fa ha vinto anche lui
0: vero?
1: Il gioco di disco radio. Sì, Mauro.
0: Però vabbè, saluto. Ma non sono né parenti né non ci sono legami, per cui non possiamo considerarlo complotto.

0: a far battute che non è il caso di fare. Allora, Salvatore, ovviamente la tua risposta la conosciamo già, è esatta, ce l'hai scritta via SMS, sei stato il più veloce, però te lo dobbiamo chiedere ufficialmente. Qual è il titolo della canzone sparpagliata di oggi?
1: La canzone del capitano.
0: La canzone del capitano, di cui vi cantiamo la nuova versione con il testo sparpagliato. C'è Marco che lo fa per noi.

0: Ovviamente la risposta esatta. Però attenzione, perché qualcuno è caduto sul tranello del titolo, perché in realtà il titolo originale è
1: La canzone del capitano, come
0: mentre in tanti ci hanno scritto
1: Il rock del capitano, Segui il capitano,
0: Il capitano Uncino, insomma Uncino. Tanti tentativi, in molti però avete sbagliato. Il più veloce è comunque stato Salvatore, a cui consegniamo ufficialmente la nostra disco radio bag. Grazie Salvatore.
2: Ciao ragazzi, buona giornata, e volevo salutare mia moglie Francesca Paola.
0: Che sta ascoltando?
2: Penso di sì.
0: E eventualmente stasera insieme il podcast dei Belli Svegli sarà disponibile sul nostro sito discoradio.it e vi potrete risentire, ti potrà risentire mentre la saluti.
2: Va bene,
0: grazie, grazie,
2: grazie
0: Salvatore, ragazzi. Un abbraccio, ciao.

0: Non lo voglio insinuare, ma mi sa che c'è odore di complotto.
1: Ma come? Ancora odore di complotto? Ma no, anzi c'è qualcuno che ci scrive: peccato non aver vinto, Laura da Mariano Comense, vicina di Francesco Facchinetti. Ma davvero? Incredibile, davvero incredibile. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Questo è un complotto.
1: Ma perché complotto? Ma no!
0: Complotto!
1: Ma basta!
3: Complotto, ragazzi, complotto!
1: Ma perché?
3: Dai, come fa a non essere complotto?
1: Ma perché? Ma solo perché erano colleghi, ma non... cioè, sono due persone distinte. Scusatemi, ma per l'Agenzia delle Entrate sono due entità diverse.
4: Due individui separati.
1: E quindi anche per noi, pronto?
5: Ma il rock di Capitano esiste?

0: solo che quella di Bennato, cantato canzone.
1: Ho capito, ma noi ne abbiamo chiesto, ne abbiamo chiesto
0: ciao,
1: un'altra.
0: Francesca da Monza.
1: Grazie Francesca.
2: Ancora,
1: ma dai. Fortunatamente qualcun altro ci dice:
3: buongiorno, sono Giuseppe dal Marocco.
1: Sì?
3: Mi piace tanto Disco Radio.
1: E ci ascolta
3: tutti.
1: E ci ascolta veramente da lì, perché il prefisso del suo numero abbiamo controllato è proprio
4: giusto,
1: quello del Marocco.
4: Quello del Marocco.
1: Ma vero, incredibile. Belli, siamo internazionali stamattina. Allora, un sacco di musica da sentire, c'è anche la prossima. In arrivo c'è la notizia che vi cambierà la vita.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire
3: offerta pazzesca,
4: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
3: incredibile.
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
13: Oh, allora, anche stamattina grande successo per la premiata trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. Anzi, chiedo al nostro cervellone la conta dei messaggi. Quanti sono oggi?
14: 68.456.981.
13: No, non ho capito niente. Più lenta, per favore.
14: 68.456.981.
13: Sì? Ma non ce l'abbiamo in italiano, scusate.
15: 68.456.981.
13: Okay, 68 milioni, ragazzi, guardate che sono veramente, è uno share altissimo questo, che appunto giustifica la quantità di messaggi che sono arrivati oggi, oltre 68 milioni, veramente una trasmissione premiata, come abbiamo detto poco fa. Allora, abbiamo scelto anche la prossima canzone, tra poco la notizia che vi cambierà la vita. Prima Medusa e Don't Wanna Go Home.

0: Il disco di Medusa ed Harry Camamille, Don't Wanna Go Home, su Disco Radio, mentre sta per arrivare la notizia che vi cambierà la vita, che ha un titolo che vorremmo ricordarvi stamattina. Lo possiamo fare?
1: Vado?
0: Vada.
1: Senza calcio.
0: Sì?
1: Teso come sport.
0: Sì, ovviamente.
1: Che succede nella mente dei tifosi?
0: E tra poco ve lo raccontiamo. Sono già le 9:02.
2: Disco Radio.
0: Stavo per dire vadi.
1: Vadi lei.
0: Un fantoziano vadi. Che tra l'altro, a proposito di calcio, lei mi insegna. Beh, c'è una scena famosissima che riguarda proprio quello. Allora, è pronta una bella novità, la sentiamo subito. Il disco di Just A, quello nuovo insieme a Sam Harper, si intitola Just A Little.

0: Beh, il disco era quello di Just SMR, per tra l'altro la nostra novità delle 9 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, dove c'è la notizia che vi cambierà la vita, di cui abbiamo già anticipato il titolo, ma che vogliamo assolutamente ricordare.
1: Senza calcio, che succede nella mente dei tifosi?
0: E adesso lo scopriamo.

0: bello sardo questo finale, devo dire. Sì, un pochino sì. Allora, il team di ricercatori guidato da Yung Bum Ngo e Dae Hee Kwak.
1: Ci fidiamo.
0: Ci fidiamo della pronuncia. Ha analizzato come la mancanza improvvisa di sport dal vivo possa generare stress e attivare strategie di adattamento. La pausa dalle competizioni riduce temporaneamente la soddisfazione del bisogno di connessione sociale, spingendo molte persone a cercare modalità alternative per mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità sportiva. Il team evidenzia due comportamenti ricorrenti: il rifugio nella memoria, cioè i tifosi riguardano vecchi video, sintesi di partite storiche o rivivono grandi vittorie del passato. E mi dicono che, tra l'altro, a questo proposito abbiamo anche una diapositiva. Sentiamo, sentiamo.
2: Cosa? Si avvicinano all'area di rigore inglese. Arrembaggio degli azzurri. Salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley.
3: Così, chi ha fatto palo?
0: Ecco, in quel caso finiva malissimo, però pare che appunto i tifosi si rifugino anche nei ricordi. Il calciomercato, tra l'altro, come continuità narrativa, seguire con attenzione trattative, indiscrezioni e presentazioni dei nuovi acquisti permette a molti tifosi di mantenere vivo il coinvolgimento con la propria squadra. La crisi d'astinenza estiva da pallone può risultare davvero l'interruzione di abitudini, relazioni e occasioni di partecipazione collettiva, non della semplice mancanza temporanea di una forma di intrattenimento. Ed è qui che ritorniamo a parlare di calcio, noi che lo abbiamo sempre fatto, tra l'altro, io grande esperto di calcio.
1: Tu proprio
0: sapete,
1: della questa pausa estiva.
0: Però me lo ricordo, però io c'ero.
1: Però vent'anni fa.
0: Due ne ho vinti di mondiali.
1: Io ne ricordo due.
0: Dove eravate vent'anni fa nel 2006 quando l'Italia vinceva i mondiali? Cosa facevate? Dove avete visto quella partita? Per, diciamo, fare il paio con il tema della giornata fornito dalla notizia che vi ha cambiato la vita. Adesso sapete che la vostra è proprio astinenza e quindi potete combatterla solamente così, inviando un messaggio al 393 800 3000 e raccontandoci se ricordate della vittoria dei mondiali del 2006 dell'Italia, appunto, dove eravate, con chi l'avete vista, come.

0: 9.13 di questa mattina, mentre vabbè qui si va di ricordi, perché era il 2006, esattamente 20 anni fa. No, dai, il 2006 non erano 20 anni fa, eppure. No. Allora, vi abbiamo chiesto di mandarci un messaggio dove ci dite dove eravate quando l'Italia nel 2006, 20 anni fa, vinceva i mondiali. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno, belli svegli. Vabbè, io ero a casa di mia madre con mio fratello, la mia ex, la mia prima ex.
0: Sì.
1: Avevo 23 anni e poi siamo andati in Duomo a festeggiare.
0: Duomo.
1: Di Milano.
0: Sì. Beh, ce ne sono di duomi in giro per l'Italia. Immaginavamo facessi riferimento a quello di Milano. Pronto?
2: Ciao, Ilaria da Como. Io ero sul treno per la Calabria, non lo dimenticherò mai. Ogni volta che c'era un rigore io mi nascondevo, aspettavo i miei amici che mi dicessero, sentivo un boato per questa vittoria che è arrivata, e quando è arrivata io non me lo dimenticherò mai, a una stazione si è fermato il treno, ha detto campioni del mondo e poi ha detto la stazione in cui eravamo,
0: che dai, che bello,
2: è un ricordo stupendo, indelebile, fantastico. Vi voglio bene.
0: Ma ciao. Grazie, ma anche noi. Tra l'altro, adesso che ci sono tutti, diciamo così, i messaggi prodotti, registrati, non c'è più lo speaker dal vivo che dice, che ne so, stazione di Milano, Milano, stazione di Milano, già che non esisteva più già negli anni 70 probabilmente.
3: Allora,
0: quello.
3: Dipende, io che sono un pendolare, a volte c'è ancora la voce del capotreno,
0: sì,
3: che dà l'annuncio ed è più bello.
0: Sì, è vero, dai, ti dà la sensazione che ci sia qualcuno che si occupa di te, no? Ciao ragazzi, Giorgio da Biella, ero al Festival Latinoamericano ad Assago, hanno fermato la musica e tutti hanno guardato il maxi schermo, ero in compagnia di un mio amico, molto bene. Ivan da Asti invece dice, alla vittoria dei mondiali nel 2006 ero in Croazia a giocare con la nazionale italiana all'europeo di hockey. Hockey su prato, abbiamo visto la partita con noi a fianco dei nostri avversari francesi del giorno dopo. E quindi bellissimo, che ricordi, pazzesco. Ciao ragazzi, ero a casa di una mia amica e tutta la compagnia, al rigore vincente di Grosso, il mio moroso all'epoca dall'euforia ha spaccato il lampadario. La Valle da Brescia, secondo me ce ne sono tanti di casi così, però, per cui tutti super gasati, si salta, ci si sbraccia, si prende qualcosa con cui ci si agita, e lampadari, abat-jour, cose appoggiate ai mobiletti sicuramente vanno finire per terra. Allora, raccontateci il vostro ricordo, dove eravate quando l'Italia vinse i mondiali del 2006, come avete guardato la partita, con chi, in che occasione, diteci tutto con un messaggio di testo al nostro numero o una nota vocale al nostro numero 393 800 3000.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
13: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
12: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
13: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
12: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
17: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
18: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
17: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
19: Garage Flex, buongiorno.
20: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
19: Che veicolo?
20: Un due posti.
19: Ok.
20: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
19: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
20: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
19: Mi sta un po' confondendo.
20: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
21: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
22: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
23: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
24: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
25: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
24: Saldi Globo, conviene per davvero.
26: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
27: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
28: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
29: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
30: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
31: Da Denicar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
30: EMC,
31: SUV, van e fuoristrada.
30: Photon,
31: i solidi pick-up.
30: Maxus,
31: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
30: Shangan,
31: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
32: Disco Radio.
0: Allora, per chi si fosse appena sintonizzato, vi abbiamo chiesto di ricordarci dove eravate quando nel 2006 ci fu la finale dei mondiali di calcio che l'Italia vinse. Dove eravate, con chi eravate, come l'avete vista. E qualcuno ci dice: buongiorno belli svegli, ero in viaggio di nozze, ho visto la finale sulla nave da crociera, bellissimo ricordo. Antonia da Asti, grazie Antonia. Mentre aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000, ci sentiamo uno dei nostri Rhythmic History. Dal 2000 c'è Billy Moore.

0: Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, versione light direi, per via dell'assenza di Omar che si è preso una settimana di vacanza. Non sappiamo però dove sia, anzi bene accette le vostre segnalazioni che anche nel corso di questa puntata sono arrivate. Allora, vi abbiamo chiesto dove eravate quando l'Italia dei mondiali del 2006 si portò a casa il titolo di campione del mondo. Così, giusto per darvi un assaggio, quella sera successe questo.
1: C'è ancora spazio per l'ultimo attacco, 10 secondi. Prova la Germania con la forza.
2: Questa è la semifinale, eh?
0: Sì, sì. Hai la semi?
1: Tutti dentro l'area di rigore, i saltatori. Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro. Poi ancora insiste Podolski. Cannavaro! Cannavaro! Via il contropiede con Totti. Dentro il pallone per Gilardino. Gilardino la può tenere anche vicino alla bandierina. Cerca l'uno contro uno. Gilardino dentro Del Piero. Del Piero! Gol!
0: Pazzito! Esattamente, era questo che successe durante la telecronaca della semifinale e poi tutti lì pronti ad andare a Berlino a portarci a casa il titolo. Tra i vostri messaggi qualcuno si ricorda esattamente che cosa stava facendo durante la finale, dove ha visto quella partita. Pronto, pronto.
3: L'Italia ha vinto i mondiali. Dove ero?
0: Tu? Vent'anni fa, vent'anni fa, forse qualcuno non si ricorda. Ciao Disco Radio, bellissima la sera del 2006, ero a Parigi in silenzio e soffrivo, ma al triplice fischio dell'arbitro sono sceso giù all'angolo della strada e ho detto: siamo noi i campioni del mondo, siamo noi! Gianluca da Bollate, questo è quello che ha fatto Gianluca, prendendosi tutti i suoi rischi ovviamente. E poi ciao belli svegli, 9 luglio 2006 ero in ospedale con mia moglie a fare compagnia a mia figlia appena nata, Giuseppe da Settimo Torinese, che è un buon motivo per non guardare la finale, o comunque per guardarla lo stesso alla fine, non credo che lì siano stati tutti in astinenza. Anzi, a proposito di ospedale, qualcuno ci scrive: in ospedale per una caduta in motocross con tibia e perone rotti e la flebo attaccata, ma con la bandiera dell'Italia. Forza, chissà in quanti eravate lì in corsia col maxi screen, ma immagino sta corsia di questo ospedale lunghissima, in fondo un maxi screen e lì tutti i medici, infermieri, malati, letti, carrozzine, tutto
2: tutti
0: quanto
2: gli
0: fuori.
2: Invalidi che si alzano, festeggiano.
0: Esatto. Miracolo! Miracolo!
2: Cosa va fa bene, il calcio, va.
0: Allora, Robin Schulz e Barnes, i prossimi, c'è Better Times su Disco Radio.

0: Il disco di Alessio e One Republic si chiama In Your Eyes. Allora, siamo partiti da una notizia, quella che ci avrebbe cambiato la vita, dedicata al calcio e le abitudini dei tifosi che si sentono in astinenza nel momento in cui, diciamo così, le attività sportive si fermano, in particolare durante l'estate. Allora lì a vedere video vecchi, lì a seguire il calciomercato, per esempio. A proposito di video vecchi, ci è venuta in mente l'ultima vittoria ai mondiali del 2006 dell'Italia. Stiamo parlando di 20 anni fa. E qualcuno ci scrive: beh, allora io stamattina mi sento esclusa perché del calcio non me ne frega proprio niente, capito? Ma zero! Linda, volevamo salutarla lo stesso, perché comunque c'è anche chi evidentemente ha poco interesse. Mondiali del 2006 non li ho vissuti perché non ero ancora nata nel 2007. E vabbè, c'è chi ne ha visti due da vittoriosi e chi proprio niente. Ciao, noi eravamo in Ecuador nei mondiali e sul cofano della macchina abbiamo messo la bandiera italiana, poi siamo andati al mare e c'era uno con la macchina tutta colorata con i colori della bandiera italiana. Cioè, c'è anche un po' di coreografia lì, fatta all'ultimo minuto o magari un po' prima, nella speranza che si verificasse lo stesso. Ciao belli svegli, finale del 2006 l'ho vista per metà in aeroporto a Linate. Secondo tempo non l'ho visto perché ero in volo, ma il comandante ha dato l'annuncio della vittoria dell'Italia a 8.000 metri di quota. Abbiamo rischiato di far cadere l'aereo. Già un pavolino, immagino l'agitazione di tutti quanti sul volo, impazziti proprio. Federico da Castellamonte: ero in casa con la maglia del Toro e sono corso in piazza a festeggiare, ero l'unico granata in mezzo agli azzurri, avevo 18 anni e vabbè, lì quando il cuore chiama, chiama comunque. Va bene. Allora, grazie per i vostri messaggi, direi che siamo pronti a dare la linea al dottor Gaias, che invece dalla redazione ci racconta tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: A partire, grazie Fabrizio, da un'operazione all'alba dei carabinieri di Verbania che conclude un'indagine della DDA di Torino su un traffico di rifiuti, usura ed estorsioni con metodo mafioso, 8 in manette. Produzione e traffico di sigarette contraffatte, sequestrati 300.000 pacchetti di sigarette, 13.000 kg di tabacco, un arresto, 14 indagati, a Pavia chiusa una fabbrica clandestina, a Cremona il deposito del materiale. Confiscati oltre 1,1 milioni di euro ad un imprenditore immobiliare di Torino per frode fiscale, autoriciclaggio e truffa ai danni dello Stato. L'indagine ha ricostruito redditi e proprietà dal 2019 al 2022 con circa 1.500 unità immobiliari nei quartieri Aurora e Barriera. Atterraggio d'emergenza nella notte a Malpensa dopo un malore accusato dal comandante della compagnia LOT Polish Airlines. Il volo era diretto da Palma de Mallorca a Varsavia, in pista i mezzi d'emergenza. Nuoto, infine, il Settebello batte la Georgia 18-12 nel quarto di finale delle finals di Coppa del Mondo in Australia ed è in semifinale di Coppa, dove sabato affronterà la vincente tra Grecia e Montenegro. Il tempo per le prossime ore.
2: Meteo. Ci attende una giornata di giovedì soleggiata tra Piemonte e Lombardia, con solo nubi innocue di passaggio. Temperature massime che comunque saranno nella norma, con valori intorno ai 30 gradi in Lombardia, 32 gradi sulle pianure piemontesi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ah, ma che bello, ma ci siamo anche questa mattina. Tra l'altro ci siamo con la nostra Alessia che questa mattina leggerà le carte per voi. Buongiorno.
5: Eccomi,
0: Alessia.
5: Buongiorno a voi.
0: Alessia Novena, che ogni giovedì viene a fare giri di carte per accontentare appunto le richieste dei nostri ascoltatori, che necessariamente, esatto, in un messaggio di testo ci devono scrivere il loro nome,
5: età, segno zodiacale e la domanda che vogliono sapere.
0: E noi gireremo le carte per voi. Non lo farò io perché sono totalmente profano, ovviamente lo farà Alessia. Alessia, per voi tra pochissimo. I can't get no sleep.

0: regia di messaggi, direi, al 393-800-3000. C'è la nostra Alessia che sta per girare delle carte per voi. Anzi, ricordiamo che cosa ci dovete scrivere nel messaggio di testo:
1: nome, età, segno zodiacale, messaggio di testo, la domanda che desiderano.
0: Esatto, così poi noi giriamo le carte, come stiamo per fare per Martina,
1: sì,
0: 31 anni, che ci scrive: Martina, ho conosciuto un ragazzo su Tinder,
1: sì,
0: e dice che cerca una storia seria e secondo le carte, lo dice solo a me. C'è della simpatia, però.
1: Però ha preso Martina, perché in realtà lui sul matrimonio, quindi sulle relazioni,
0: sì,
1: ha voglia di leggerezza, la farfalla. Mm. E è alla ricerca di allegria, baldanza e festeggiamenti.
0: Ci sono il gruppo di amici che festeggia. Okay, ok.
1: Quindi in realtà lui ha voglia di conoscere nuove donne. Mm. Infatti ci sono varie figure femminili,
0: sì,
1: e varie unioni. Diciamo che lui pesca un po' nel gruppo,
0: sì,
1: e poi quando trova quella giusta,
0: certo, e vediamo come va a finire.
1: Ma la tecnica è la stessa con tutte.
0: Sì, e quindi Martina, 31 anni, forse non lo dice solo a te.
1: Esatto.
0: Allora, c'è un altro messaggio che questa volta è, sì, quello di Eleonora, 28 anni, sì, gemelli. Il ragazzo che sto frequentando visualizza tutti i miei messaggi.
1: Sì.
0: Poi mi risponde il giorno dopo.
1: Eleonora.
0: Vabbè, che brutta abitudine. Secondo, sì, le carte è fatto così o mi sta facendo aspettare apposta per tenermi un po' sulle spine?
1: No, secondo le carte è un po' fatto così. È un uomo che ha segreti.
0: Mm.
1: Anche qua ci sono varie figure femminili.
0: Aspetta, aspetta, fammi vedere.
1: Prego.
0: Qual è la carta dei segreti.
1: Il militare, colui che porta strategie nello zainetto.
0: Ah,
1: porta,
0: okay,
1: segreti.
0: Ok.
1: Poi abbiamo la donna di servizio, la giovine fanciulla, quindi varie donne nella vita di lui.
0: Mm.
1: È un uomo a cui piace far sognare, ma gli piace la leggerezza.
0: Quindi ritorna alla farfalla. È l'uomo che sogna, e questo qui con la nuvoletta.
1: Esatto, è un uomo che progetta e sogna.
0: Ah, ok.
1: Quindi è un uomo a cui piace divertirsi e avere conversazioni.
0: Baldoria,
1: con tante,
0: con gli amici, ecco.
1: E guarda
0: lì
1: quanta gente c'è qui al tavolo.
0: No, veramente.
1: Quindi diciamo che anche qua lo fa un po' per strategia, Però anche lei può utilizzare strategie.
0: Cioè?
1: Decidere di attendere lo stesso tempo che lui la fa attendere.
0: Ah, giusto, invece di rispondergli subito, così vediamo se lui è stimolato a fare un ulteriore passo o meno.
1: Esattamente.
0: Grazie, detto da una donna, poi. Secondo me, dal punto di vista della strategia, ci si può credere, perché
1: un po' di strategia ci vuole.
0: No, ma soprattutto potete in qualche modo, no, prendervi,
1: sì,
0: a braccetto.
1: Esatto.
0: Io accetterei il consiglio di Alessia. Allora, messaggi che stanno arrivando al 393-800-3000, ce ne sono veramente tantissimi. Prima di fare un altro giro di carte, sentirei una canzone, ne raccogliamo diversi e poi via, scorpacciata di messaggi.

0: tanto vacanza, ma anche non solo estate alla fine, il disco di Sky è anche inverno, perché Alessia ci diceva che questa canzone qui la sentiva spesso in vacanza, in inverno, a Pila, in montagna, mentre era lì con la sua famiglia. Scatman John e Scatman sul Disco Radio, mentre ci occupiamo di voi, messaggi che arrivano al 393 800 3000, nome, segno zodiacale, età e la vostra richiesta. Per esempio c'è Daniel, 29 anni, Capricorno, che dice: faccio bene a cambiare lavoro? Vediamo
1: Daniel,
0: cosa esce.
1: Bellissime.
0: Sì.
1: Allora, guarda, il pavone, carta di fiori, quindi sono soldi.
0: Sì.
1: Il pavone è vanità, quindi nel lavoro è molto positivo. Imeneo.
0: Sì, sì. Ah, mamma di Imeneo. Che è la riuscita, no?
1: Esattamente, okay. Buoni affari, benefici, come vedi le due mani che stringono il deal, quindi ottimo, l'amore, la vittoria. E anche a livello contrattuale, quindi tutti i cavillini vanno molto bene.
0: Perché quella è la legge?
1: Esatto, il giudice e il sacerdote. Quindi per chi crede è il sacerdote colui che dà legge, e invece per chi crede meno è il giudice che dà sentenze.
0: Quindi nella stessa figura possiamo vedere due personaggi diversi.
1: Okay. Comunque ottimo, bellissimo, hai fatto benissimo.
0: Quindi perfetto, grazie Daniel, vai tranquillo.
1: Molto
0: poi
1: belle.
0: C'è anche la Pamela invece, 29 marzo 1981, Ariete, come si mettono le mie economie? Cioè, nel senso che le stai facendo e vorresti spendere di più? Dal punto di vista economico, vediamo se le carte ci danno l'aiuto.
1: Allora, diciamo che adesso c'è notizia in arrivo, quindi esigenza di mettere via i soldini, perché vedi che qui ci sono dei malloppini da mettere via. Il pensiero è un pensiero che l'appesantisce molto ultimamente.
0: Quindi scusa, ti fermo. Prego. Arrivano soldi che lei potrà immagazzinare per i suoi bisogni o dovrà metterne via?
1: Deve metterne via.
0: Ah, okay,
1: tanto che c'è il pensiero di lei che è un po' pesante, no? La sta appesantendo un pochino.
0: Sì.
1: Non ti preoccupare, questa difficoltà durerà secondo me ancora 4-5 settimane.
0: Sì.
1: Ma in realtà, perché ho gli ostacoli, ma in realtà poi ho finalmente la nascita, quindi lei che rinasce, che si sente più alleggerita e si sente più comfort.
0: È una villa del Palladio che fa dimostrare che
1: piace.
0: C'è il palazzo, sembra un villone veramente
1: con dentro un neonato.
0: Ah, quindi meraviglia. Tutto andrà bene, oddio, con un po' di fatica magari,
1: un po' di fatica e qualche settimana di attesa.
0: E poi Elena da Brescia, 3 marzo
1: Ciao,
0: 77
1: Elena.
0: Realizzerò i miei sogni, il mio compagno è proprio lui, cioè quello giusto.

0: Poi c'è Walter, 49 anni, sono Walter. Dei pesci, volevo sapere come andrà avanti la mia relazione.
1: Ah, un po' delirante, un po' delirante, tu sei un po' delirante.
0: Ah, Walter, che
1: Walter
0: non è, proprio...
1: è un po' delirante. La unione va avanti con del gran Sparagnaus, come vedete.
0: Attenzione!
1: Sì, però è un po' il collante tra di voi. Io inizierei in realtà a coltivare anche altre cose.
0: Okay.
1: Perché dentro casa ci sono segreti e lacrime. Lei è un po' distante. Sollecito di coltivare anche altre cose oltre...
0: Quindi
1: stanza.
0: Fate qualcosa insieme, dedicatevi ad altro magari insieme. Allora, c'è un disco da sentire, poi torniamo magari con l'ultima spezzata di carte per

0: quanto ci piace il disco che si chiama Good Old Days su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli, versione light di questa mattina, dove non manca comunque la nostra Alessia Novena, che sta leggendo delle carte per voi. E siccome siamo un po' in dirittura d'arrivo, ci prendiamo solamente qualche secondo per rispondere a Riccardo da Cusano Milanino. Spezzata di carte, perché la richiesta di Riccardo, 28 novembre 81, Sagittario, è: volevo sapere se riuscirò a comprare la macchina per andare in vacanza. E
1: bellissime, fortuna la dea bendata con messaggio in arrivo.
0: Ma vabbè, ciao.
1: Riceverà messaggio che porterà fortuna, trionfo, sì, e successo. Quindi sì, può essere, se ha fatto richiesta di danari per acquistarla, aiuto, supporto, certo, qualunque cosa, messaggio in arrivo, sì, con la dea bendata, la fortuna.
0: È il concessionario con la targa, probabilmente. Con il numero,
1: esatto,
0: di targa,
1: esatto,
0: per far l'assicurazione.
1: Buone
0: molto
1: vacanze,
0: bene,
1: caro.
0: Ma buone vacanze anche agli ascoltatori che ci andranno magari nei prossimi giorni. Intanto, grazie ad Alessia Novena. Carte selvagge, vero?
1: Esatto, su Instagram. Grazie, carte selvagge di Alessia Novena.
0: Ma non la trovate qui solamente su Instagram, anche il prossimo giovedì,
1: sì,
0: prima della chiusura ufficiale,
1: certo,
0: dei belli svegli. Grazie Alessia!
1: Grazie!
0: Nel frattempo, scegliere l'auto giusta, pensa, capita a proposito. Oggi è un vero labirinto tra motorizzazione, alimentazioni e offerte continue e soprattutto diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia, il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro,
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
5: Peugeot 208 da 17.990,
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
5: Jeep Avenger benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
11: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
12: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
13: Mamma, quanti messaggi sono arrivati per le girate di carte della nostra Alessia. Lo ricordiamo ancora una volta, la ritroverete qui il prossimo giovedì dentro Belli Svegli con la squadra al completo. Ci sarà anche Omar che sarà tornato dalla sua settimana di vacanze. E intanto ci sentiamo Alan Walker e Ava Max.

0: E così in maniera epica che chiudiamo la puntata di oggi.
1: Sì.
0: Di Belli Svegli versione light. Signori. Il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiamava Fate. Possiamo pure cambiare tono,
1: sì,
0: anche
1: torniamo.
0: Perché è già arrivata Olga che sarà con voi per il resto della mattinata. Per cui, come sempre, grazie a tutti voi che avete partecipato al nostro appuntamento di oggi. Grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie, grazie mille.
2: Grazie.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri.
0: Ma grazie a voi, grazie a voi. Se volete, come sempre, i Belli Svegli tornano domattina per alle 6, ovviamente con Quasi Belli Svegli, ma poi con la squadra al completo a partire dalle 7. C'è Olga che è già pronta per voi.

0: Va bene, sono le 10 e 2 minuti.
1: Disco Radio.
0: 10 e 2 minuti di questa mattinata così fresca, cari ascoltatori. Buongiorno e buon giovedì 23 luglio. Come sempre, grazie infinite ai belli svegli che ci regalano questi risvegli, ma anche questi viaggi pieni di entusiasmo, grinta, allegria, spensieratezza e cose meravigliose. Intanto il nostro appuntamento inizia portandovi, non spero altrettanto, ma quasi altrettanto. Esistono le gintonerie? Questo mi ricorda il nuovo singolo di Madonna che si chiama Densetteria.

10 e 5 minuti, buongiorno, buongiorno. Ma sapete che anch'io ho doti divinatorie? Vedo, prevedo nel vostro imminente futuro tante cose meravigliose. Innanzitutto basterà spostare l'attenzione dal problema alla soluzione, a alzare le vibrazioni, l'energia, le atmosfere, le frequentazioni. E niente ragazzi, investire sempre nel bello e nel bene, nel buono, nell'onestà. Poi la vita fa il suo corso e arrivano anche, insomma, momenti belli e felici per noi e belle persone. Beyoncé, Jay-Z, Crazy Love.

0: Disco Radio, 10-11 minuti, abbiamo anche The Bausa, un trio musicale house norvegese, questa è Magnetic. Un piacere accompagnarvi, un piacere essere con voi in questo giovedì. Sono sempre Olga, vi accompagno fino alle 13, avremo come ogni giovedì che si rispetti l'appuntamento dedicato alle gite, alla scoperta del territorio. Prima, tra poco, rivivremo letteralmente una hit che tutti abbiamo cantato e ballato nel 1999.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
4: Oro d'oro. Supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada.
16: Photon,
17: i solidi pick-up.
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
19: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
21: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
22: Info e sedi su Renault.com.
23: Disco Radio.
0: La danza storica ritorna con questo appuntamento. Questa è una di quelle hit che va cantata con finestrino abbassato e voce sguaiata, perché dire meglio. Dal 99 prezioso, Marvin con Tell Me Why. Rhythmic.

anche amici, qua su Disco Radio nel viaggio di questo giovedì mattina. Ben ritrovati, buongiorno. È un piacere anche essere con chi già in spaparanzato, insomma in vacanza, in relax da qualche parte, ci ha portato con sé e ci ascolta proprio tramite app. Quindi, come si prospetta questo giovedì? Si prospetta un giovedì nel quale possiamo già pensare che tra le cose del weekend ci sono i nostri Disco Radio Party. Se volete, venerdì e sabato, in occasione di RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy, c'è anche il nostro, ci sarà anche il nostro Disco Radio Party al completo. Quindi ovviamente non è proprio una cosa che uno decide così all'ultimo, però magari siete in zona, avete voglia di farvi un salto al mare, ecco, sia venerdì che sabato a Rimini trovate in Piazza Kennedy il nostro Disco Radio Party. J-Ax, Fedez, anche questo adoro, senza pagare.

0: 10:28 minuti su Disco Radio Molella. C'è anche in questa Nick Peloso tra le nostre hit più ritmate della città. E poi c'è quel bel fusto di Fabrizio Gaias.
1: Eccoci qua.
0: Visto che tanto la ami, ti porto un po' di polverina magica della freschezza, della bellezza, dell'entusiasmo. Ti senti più entusiasta?
1: Beh, adesso decisamente sì, con questa polverina magica.
0: Cosa hai costruito un passo alla volta? E anche voi, ascoltatori, cosa avete costruito un passo alla volta? 393-800-3000, sintesi, parola d'ordine. Fabrizio?
1: Il percorso verso le ferie, ne ha costruito un passo alla volta, un giorno alla
0: quanto
1: volta.
0: Quanto manca?
1: Manca una settimana più o meno.
0: Mi piace, vicinissima. C'è una cosa che va costruita un passo alla volta che è fondamentale.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Più di una in realtà, subito per noi Fabrizio Gaias con l'attualità di Link, buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dall'atterraggio d'emergenza nella notte a Malpensa dopo un malore accusato dal comandante della compagnia LOT Polish Airlines. Il volo era diretto da Palma de Mallorca a Varsavia, in pista in mezzi d'emergenza. Operazione all'alba dei carabinieri di Verbania, che conclude un'indagine della DDA di Torino su traffico di rifiuti, usura ed estorsioni con metodo mafioso, 8 in manette. Sequestrati 300.000 pacchetti di sigarette contraffatte, 13.000 kg di tabacco, un arresto e 14 indagati. L'operazione della Guardia di Finanza ha portato a scoprire nel Pavese una fabbrica clandestina, nel Cremonese a Spino d'Adda il deposito del materiale. Un ciclista di 72 anni, residente nell'Odigiano, è morto ieri in un incidente stradale a Pizzighettone, siamo in provincia di Cremona, è stato urtato da un autocarro. Il nuoto, il Settebello batte la Georgia 18-12 nelle finals di Coppa del Mondo in Australia ed è in semifinale di Coppa dove sabato affronterà la vincente tra Grecia e Montenegro. Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni, ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare.

0: squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
6: Drop. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Buon giovedì. Cosa vi siete costruiti un passo alla volta? Intanto che ce lo raccontate from disco to disco.

0: questa Malcella è sempre più blu che ritroviamo su Disco Radio in versione molle nella remix di Rino Gaetano, ovviamente. Quattro hit appena ascoltate. Cosa avete costruito passo passo nella vostra vita, un passo alla volta? Lavori e progetti lavorativi ovviamente arrivano alle nostre coordinate. Ascoltiamo un messaggio sui generi.
1: Ciao Disco Radio, io passo dopo passo ho costruito la mia nuova professione, perché sono sempre stato fortemente appassionato di fitness e nutrizione, di stile di vita sano, e ho lavorato 18 anni e mezzo in un'azienda e mi ero detto a 35 anni io ricomincio a studiare, perché quando ero piccolino e giovane non c'erano i soldi per pagare l'università. Mi sono fatto 5 anni di università, il mio esame di stato, e ora ho 2 studi di nutrizione, lavoro come nutrizionista, personal trainer. È stata veramente dura, ma ogni giorno guardo tutto quello che ho fatto e sono orgoglioso del percorso.
0: Direi che insomma non si può non esserlo, ci piace questa cosa, vogliamo conoscere anche un po' i dettagli delle vostre storie, perché a volte il risultato sembra essere arrivato così, in realtà ha avuto bisogno di tutto quello che prima è successo, di bello e anche di meno bello, perché le sfide comunque ci fanno crescere. Passo dopo passo, adesso non vorrei sembrarvi noiosa, però ragazzi io a voi ci tengo, costruiamo la salute. Non bisogna aspettare di avere un problema di salute, ovviamente mi piace molto questa ricerca che condivido con voi, ma anche lì laddove succeda qualcosa che ha a che vedere con la nostra salute, quello è il punto dal quale partire per prenderci davvero cura di noi. Il movimento è fondamentale, camminare, fare un po' di sport, mantenere la muscolatura, la massa muscolare funzionale ovviamente anche a questo, allo stare bene. L'alimentazione è fondamentale, il nostro carburante principale. Mangiamo cose che non ci fanno bene senza saperlo, quasi quasi. E poi altro carburante è la respirazione, il respiro, le relazioni sane, la passione, le passioni che nutrono il nostro cuore, che ci permettono di esprimerci, portando nel mondo le cose che sappiamo fare meglio. Quindi, passo dopo passo ci costruiamo questa vita. Cosa avete costruito un passo alla volta? Raccontatecelo!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
4: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-292-98731. Comprooroodoro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo, conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
17: Cosa avete costruito? Un passo alla volta. Quella sicuramente si costruisce, un passo alla volta. Tra poco i vostri messaggi. Subito Awake Tonight.

0: Abbiamo Beautiful di Anima e Giorgi su Disco Radio. Quindi insomma, domanda, mi rendo conto che è potenzialmente impegnativa, eh? Poi ognuno ha la sua storia. Cosa avete costruito un passo alla volta? Lavori e progetti lavorativi ovviamente arrivano sotto forma di vari messaggi vocali, come questo messaggio che è...
1: A 3.000 km in anno, passo dopo passo, 18.000 km, abbiamo creato qualcosa di bello, quello col guanto, Massimo.
0: Si è capito poco perché sta correndo di fatto, è diciamo nel suo trip. Massimo di Coro col Guanto, lui ha creato questo movimento dove si corre e si pulisce, quindi si raccolgono i rifiuti mentre si corre, bellissimo, grande. Sad Girls!

0: Katy Perry, Teenage Dream, anche lei una carriera costruita sicuramente passo dopo passo. Voi cosa avete costruito, un passo alla volta?
1: Ciò che per tutti gli altri sia normale, come darsi da fare per costruire una famiglia, una casa, una bella posizione, la stabilità, per tutti gli altri è la normalità, dirai tu, Olga. Ma per chi è come me, è come sono io, sono una transgender, lo dico perché non mi vergogno, non mi nascondo, non è facile, è scontato che noi dobbiamo essere alla deriva della società, tutto quanto, insomma, è un discorso più lungo e profondo da fare adesso. Però credetemi, un appello alle mie sorelline e ai miei fratellini: non mollate, vi giudicheranno e faranno sempre la guerra, ma sapete che soddisfazione è poi arrivare come sono arrivata io? Chi mi conosce sa a che punto mi sono fatta la mia vita, che soddisfazione e che invidia ho creato ai cosiddetti normali.
0: 11 un minuto. Il messaggio proseguiva un po' più avanti, però direi che il messaggio è arrivato forte e chiaro.
1: Dimenticavo. Sono Monica da Seregno. Ciao Olga, ciao amici di Scorato.
0: Ciao Monica, il mondo ha bisogno di persone felici indubbiamente, quindi ognuno porti questo nel mondo, la sua autenticità più profonda, e questo ci deve interessare, insomma, si deve vergognare chi fa del male agli altri. E per il resto, avanti tutta, come sempre, come dico io. In diretta su Disco Radio, la domanda è: cosa vi siete costruiti un passo alla volta? I vostri messaggi sintetici, se riuscite. Grazie, la novità di Joel Corry.

la novità di Joel Corey a questi suoni, a questa voce. Sono le 11.05 minuti, quindi siamo partiti da questa notizia che dice di come la salute si costruisca un passo alla volta, la longevità si costruisca un passo alla volta. Poi ovviamente, ragazzi, noi facciamo quello che possiamo, dobbiamo e riusciamo, ma siamo tutti nelle mani di qualcosa, sicuramente di un'energia più grande. Detto questo, avanti tutta, come sempre. I vostri messaggi ci piacciono tanto. Cosa voi avete costruito un passo alla volta? Lavoro, progetti, vi state costruendo una vita felice? Another 54 Ultra, c'è anche Talk to You.

0: anche Funky Bahia. 11-11 minuti, è una festa ascoltare Disco Radio. Almeno spero che vi arrivi proprio questa cosa. E ne approfitto per salutare chi è lì lì, fa la conta, è giovedì, questa magari è l'ultima settimana lavorativa o siamo agli sgoccioli del mese, questo sarà un mese di grandi partenze per tutti, noi ci siamo. Se volete portarci un po' con voi, l'applicazione è un modo facile e veloce per farlo, è gratuito. Tra poco i Rhythmic History.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum?
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Garage Flex, buongiorno.
15: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
14: Che veicolo?
15: Un due posti.
14: Ok.
15: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
14: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
15: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
14: Mi sta un po' confondendo.
15: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
16: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
17: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
18: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Qualche esempio?
18: Fiat Pandina da 12.490 euro.
17: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
18: Peugeot 208 da 17.990.
17: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
18: Jeep Avenger benzina da 19.990.
17: Info su Denicar.it.
19: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
20: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
21: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo. Conviene per davvero.
22: Ti
0: aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
22: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
22: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
23: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
25: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
26: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
27: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
28: Disco Radio.
29: Benvenuti, buon giovedì, buon lavoro, buon viaggio. Su Disco Radio ci unisce la musica, la danza storica in questo caso, perché nel Rhythmic History ritorna dal 1993 questa Life.

Disco Radio, una hit che ha una bella collaborazione. Troviamo Hugel, troviamo Emil Angel e anche Ultranate, la cantante resa famosa nel 97 dal singolo Free. Questa hit però si chiama Moving to the Sun, una hit che fa venire voglia di essere ascoltata e riascoltata, cioè una delle, tra le nostre hit preferite, dico che è tra le nostre perché arrivano spesso messaggi che dicono: oh, ma che bella questa hit, mi piace tanto, perché non la rimettete più spesso? Sì, piace molto questa. C'è anche

0: Siamo belli, siamo bravi, ma se vogliamo su Disco Radio facciamo anche brutto con 57 Snoop Dogg. Ben ritrovati, buongiorno, giovedì è gite su Disco Radio. Quindi andiamo alla scoperta del territorio, anche perché, vi devo dire la verità, spesso vi chiediamo dove andate in vacanza, quando partite, cosa fate. Però tanti in vacanza non ci vanno e dicono, valle, non c'ho soldi, Olga, quest'anno non si salta. Va bene, sapete cosa facciamo? Andiamo in gita. Quelle gite che costano quasi zero, cioè a parte magari la benzina, ok, te la sei cavata. Quindi condividiamo gite, posti belli da vedere al 393 800 3000, posti che magari avete scovato o scoperto. Io vi porto nel lago più pulito d'Italia, che sta a due passi da casa, ragazzi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito bellezza, Cinzia Morgante è arrivata su Disco Radio con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Troppo buona Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Circa 12.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, potenzialmente tossici e cancerogeni, smaltite illecitamente per un risparmio di circa 650.000 euro tra costi di smaltimento ed ecotassa evasa. 8 arresti tra Verbano e Novara, tra i reati contestati l'estorsione aggravata con metodo mafioso. Emersi i collegamenti con le cosche. C'è stato un incidente sul lavoro nel Varesotto, in gravi condizioni un 63enne caduto all'interno di un'azienda a Sant'Antonino di Lonate Pozzolo. A Milano, arrestato per violenza sessuale, un 26enne di nazionalità straniera avrebbe aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave. La vittima è riuscita a difendersi e a metterlo in fuga. Malore in volo per il comandante di un volo partito da Palma di Maiorca, diretto a Varsavia e atterrato in emergenza a Malpensa. Nessun ferito, non è stato necessario l'intervento dei sanitari neppure per il pilota. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei lavoratori delle ferrovie riguarda Trenitalia, Italo e in Lombardia Trenord. Auguri Presidente, oggi compie 85 anni il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Siamo in un finale di stagione, ce ne rendiamo conto, praticamente anche la politica, quella più tonitruante, all'ombrellone sotto braccio, pronta cioè a una pausa che mai, come in questo caso, viene giudicata salutare da tutti, anche da noi osservatori. Perché si parla soltanto di contrapposizioni sempre più tese, violente e dure, e in ogni 100 secondi praticamente ce n'è traccia. E la scena internazionale non è migliore, come sappiamo, per le due guerre che si sono incistate anche nelle nostre coscienze, nel senso che continuiamo a conviverci come se fosse una tragica doppia fatalità per l'Ucraina e per il Medio Oriente. Ma tutto questo non porta evidentemente a una prospettiva. Quest'estate vedremo, quest'agosto vedremo che cosa succederà sulla scena internazionale. C'è qualcosa che si muove dietro le quinte della diplomazia. C'è una necessità per tutti che le guerre, soprattutto quella medio orientale, abbiano una fine. Dico soprattutto quella medio orientale per le ricadute pesantissime che ci sono sull'economia e sulla vita internazionale. Ma è chiaro ed evidente, anche per quello che succede a Kiev, che è comunque un sussulto di democrazia, ma mette in difficoltà Zelensky, che anche l'altra guerra ha bisogno di uno sbocco. Anche perché sono tanti gli indicatori nella meno democratica Russia a far capire che anche per Putin non è facile andare avanti così. Ma ripeto, sono i segnali di fine stagione, in attesa di un agosto che forse sarà chiarificatore, sicuramente ci permetterà di staccare su alcune delle nequizie di cui parliamo tutti i giorni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Carini che avete scoperto per una gita pomeridiana, per un bel weekend, condividete

0: Disco Radio, Dio Di con Closure del From Disco to Disco, suonate quattro hit, le più ritmate senza alcuna interruzione. Andiamo al lago, un lago pulitissimo che sta vicino a casa, andiamo in gita, potrebbe essere un'idea per una giornata un pochino diversa. Sapete che la provincia di Varese ha 7 bellissimi laghi, noi conosciamo bene il lago di Como, il lago Lecco, insomma queste zone bellissime della Bergamasca, ma lì c'è il lago Maggiore, il lago di Lugano, il lago di Varese, il lago di Comabbio, il lago di Monate, il lago di Ganna e il lago di Ghirla. Tra questi 7, uno dei più vicini e comodo da raggiungere da Milano è il lago di Monate, forse è un lago che già avete sentito, non lo so. Non è un lago grandissimo perché è lungo 3 km e largo 1 km. Non ha la possibilità di circunnavigarlo facendo, che so, camminando, pedalando, questo no, perché è circondato da prati, boschi, delle colline moreniche, ma è meraviglioso. Pensate che è un lago di origine glaciale, cioè riceve quest'acqua dalle sorgenti sotterranee, per questo è molto pulito. E poi dal 73 c'è il divieto di navigazione a motore, questo vuol dire che non ci sono barche all'interno, ci sono solo persone che si bagnano, che fanno il bagno, che vanno in canoa. Ci potete fare appunto dei bagni e tuffi meravigliosi, perché le acque sono davvero considerate tra le più pulite e limpide dei laghi italiani. Ci sono tante spiaggette principali in concomitanza con i paesi vicini, che sono tra Vedona Monate, dove vado io oggi tra l'altro, Cadrezzate, Osmate e Comabbio. Devo dire che poi negli anni si è tanto privatizzata anche la zona esterna, cioè una volta c'erano più zone accessibili non a pagamento, oggi hanno costruito tante strutture, quindi ci sono tante spiaggette attrezzate dove si paga l'ingresso, però il costo è super abbordabile. E poi lì puoi anche andare in giro poi col SUP, con la canoa, con la pedalò, cioè davvero davvero divertente, valutatelo per una giornata un po' diversa in cui ti porti da casa anche le tue cose che puoi spizzicare, quindi insomma puoi ridurre al minimo, diciamo così, l'impegno economico e passare una bella giornata sul lago. Lago di Monate, ricordatevelo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro.

0: 1000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicura Auto a Magenta, via Milano 216.
2: Quindi siamo stati sul lago di Monate, potrebbe essere un'idea carina per un pomeriggio un po' diverso. Intanto, se avete altri posti da segnalarci, fatelo ascoltando Felice.

Madonna e Sabrina Carpenter in questa Bring Your Love, Disco Radio, spazio dedicato alle gite. Siamo stati sul lago di Gonate, sì, si fa anche un bagno meraviglioso in quelle zone, so che tanti ascoltatori già lo conoscono. A Milano ci segnalate questo grande parco pubblico che in realtà è un bosco, che è il bosco in città. È il primo e più famoso esempio di forestazione urbana in Italia, è bellissimo, tante aree naturali dove camminare, passeggiare, laghetti, piccoli corsi d'acqua, è veramente un bosco, non un parco. Mezzogiorno, un minuto. Che però sta nella zona ovest di Milano, quindi insomma è un posto veramente carino anche lì per farci un picnic, una passeggiata, una camminata, per pedalare. Si arriva con i mezzi pubblici, con l'autobus, si arriva in macchina, l'ingresso è gratis, assolutamente gratis. C'è anche la possibilità di prenotare delle aree per fare delle feste, insomma molto bello. Eccoci qua in diretta con voi, sono Olga fino alle 13, anche di questo bel giovedì fresco. Giovedì è rimasto fresco perché io qui non ho finestre, non ho la percezione diretta di come il meteo sia cambiato. Questa mattina era tutto sotto controllo quando ho iniziato la mia diretta. La novità di Peggy Goo, lo ascoltiamo.

a questi suoni. Woman è il titolo, abbiamo Peggy Gu, DJ, produttrice discografica, ma anche modella sudcoreana. E poi abbiamo la voce di Ayra Starr, che è una cantante nigeriana. Quindi woman power, come si dice in questi casi. Leggevo l'intervista in cui insomma entrambe raccontavano come è nato il brano. Peggy Gu diceva: guarda, quando stavo andando a questa hit sapevo che cercavo una voce di un certo tipo, carismatica. Nel momento in cui ho trovato Ayra, ho detto: ah, è lei, assolutamente favolosa, strepitosa. Dall'altra parte Ayra dice: adoro Peggy, no? È davvero incredibile come artista. Appena ci siamo in... ho pensato, chissà se lo pensano veramente, magari si stanno un po' antipatiche, ma non si può dire, no? Comunque c'è una collaborazione insieme, chissà, così, giusto per dire. Gwen Stefani,

0: Alok Khalid, la hit si chiama Driving to Me, siete su Disco Radio, mezzogiorno e 11 minuti, giovedì 23 luglio, ancora un po' vi dico pure la temperatura. E poi ho detto tutto, ciao ragazzi, è sempre piacere sapere che ci siete, insomma, che vi accompagno in questo momento felice di spartiacque tra il mattino e il pomeriggio. Quindi, ritmi chi sono i quando? Tra poco, abbiamo già scelto anche l'anno, qui è tutto pronto per vivere una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2001.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, vane fuoristrada,
3: Photon,
4: i solidi pick-up,
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu. Mua.
7: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
7: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
8: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
7: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
8: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi, occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo, grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
16: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
17: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
18: Sabato 25 a Pontestura, Alessandria.
19: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
20: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
21: Info e sedi su
0: Renord.com.
21: Disco Radio.
22: Eccoci qua, è sempre bello rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo. Tanti appuntamenti ci sono, ogni sera dalle 21 una versione estesa, tutte le ore. Questo appuntamento, gli Alcazar dal 2001.

Mission of the Groove.

Kevi con Meet Me in the Dark. In realtà è italiano, quindi Ave, direi proprio così, che la pronuncia è legata estremamente a come è scritto il nome Ave, o Evi se vogliamo dirlo insomma all'americana o all'inglese. Eccoci qua, in questo giovedì vi invito, se volete, anche nei nostri social, siamo ovunque nel mondo virtuale, non è un invito a usarli tanto questi social, però se ci capitate cercateci, lì ci sono anche aggiornamenti variegati su quelli che sono gli eventi, sui contenuti che pubblichiamo al di là e al di qua nel microfono soprattutto. Poi la musica, quella è sempre la cosa essenziale insomma che ci caratterizza. Ritorna Mika con una hit, questa è la sua, Relax, Take It Easy.

0: Swift, è suo questo oh oh oh oh oh che sei in Opalite, che si è accompagnato al suo disco radio. Oh oh oh oh oh, buon pranzo. Io dico anche sempre, lo sapete, buon appetito, non lo prevede il galateo, però secondo me in famiglia, tra persone che si conoscono, ma si può anche dire, con affetto si può dire tutto. 4 hit, in arrivo un nuovo From Disco to Disco pieno di energia. Are you ready?
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Benvenuti su Disco Radio e buon appetito. 4 hit per noi, iniziamo da John Summit.

0: questo radio con anche Keep on Dreaming in Gaia, prima anche Topic, LMFAO, John Summit, il From Disco to Disco, così ci ha accompagnato. Abbiamo le buone nuove dal mondo. Partiamo alla grande, parlando di una grande campionessa italiana di scherma paralimpica, che è Bebe Vio. Bebe Vio corre adesso e ha stabilito un nuovo record. Infatti ha battuto il muro dei 14 secondi in 100 metri, fermando il cronometro a 13 secondi 97, grande anche come velocista. Bebe Vio, che vola anche in pista e firma il nuovo record italiano di 100 metri, ci piace molto. Poi festeggiamo gli 80 anni di un grande cantautore napoletano, che è Edoardo Bennato, che è iniziato come artista di strada, è diventato un'icona della musica d'autore, e sono 50 anni di musica e di carriera tra rock, blues e folk in totale coerenza. Questa cosa va detta, al di là del fatto che possa piacere o no la sua musica, io l'adoro. Per la serie Viva la Sincerità, avete visto il nuovo film di Nolan che sta andando fortissimo, ne parlavamo giusto lunedì? Ecco, Odissea ha come protagonista nel ruolo principale di Ulisse Matt Damon. Matt Damon ha raccontato spesso questa trasformazione fisica che ha affrontato per il ruolo, allenandosi veramente tanto con tanti sacrifici, ecco, ma ha anche detto, ecco, in alcune scene sappiate che le braccia non sono le mie. Erano di uno stuntman, cioè bene le mie, ma se vedete i bicipiti, i tricipiti da sogno, in merito appunto della mia controfigura, viva la sincerità. E poi chiudiamo andando sul lago di Fak, un lago turchese della Carinzia, siamo nel sud dell'Austria, dove ci sono insomma dei posti inimmaginabili, piste ciclabili, sentieri, verde, campeggi immersi nella natura. È un posto incredibile, caratterizzato anche dal fatto che lì è pieno di libellule che volteggiano e volano a fior del lago, quindi magari per delle gite, una vacanza o altro. Ricordatevi anche il lago di Fak, il lago turchese della Carinzia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
4: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
6: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
7: Mondo Camerette, quello che vuoi tu, ragazzi felici, genitori di più.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,

0: Valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicura Auto a Magenta, via Milano 216.
2: Benvenuti su Disco Radio, una forza forza forza a quelli che si stanno allenando, stanno camminando, stanno correndo addirittura in questo momento con noi. C'è Lady Gaga con Runaway.

0: fai a non adorare il mood di Shaggy? Non puoi, perché è unico nel suo essere giamaicano.
1: Esatto, poi peraltro è stata a Milano proprio durante questo weekend, tantissimi che sono andati a vedere il concerto tra i VIP e i NIP, insomma le persone normali, gli altri.
0: Sì?
1: Grande Shaggy, grande ritorno. Adesso non voglio dire una babalata, quindi non mi fare il posto, non lo so, con la testa non lo so, però un bello stadio, devo dire, ho visto tanta gente.
0: Te lo dico.
1: Ecco, andiamo a cercare tutto.
0: Adoro.
1: Allora,
0: adoro.
1: Comunque è Giovedon, sono le 13 quasi ed è il 23 luglio, sono le 13.
2: Disco Radio.
1: Allora
0: in realtà perfetto, vi sarà a Milano a ottobre in realtà.
1: Non so
0: se ci sono ancora biglietti a disposizione, però provateci se avete voglia. Non lo so.
1: Io sto cercando nel frattempo dov'era allora questo concerto di cui ho visto le immagini.
0: Magnolia, 28 luglio.
1: Ah, ecco, allora non sono impazzito.
0: Milano, perché... martedì 28, sarà il 28 luglio a Magnolia.
1: Allora,
0: se non ci fossi tu non saremmo così aggiornati.
1: Deve ancora
0: esserci.
1: Allora, ma lo vedi che avevo visto.
0: Non so, ci sono ancora biglietti disponibili, però sta arrivando anche lui.
1: Andatevelo a vedere. Poi peraltro grande amico di Sting, grande musicista, magari c'è anche Sting che arriva come featuring sul palco.
0: E quindi... poi come dice lui, a loba loba.
1: Ah, mi sta loba loba, la novità.
0: A domani.

0: magari poter avere una bella casina sull'oceano, affacciarsi. E devo dire che ieri, che ero a Taranto, l'avete visto sicuramente dalle mie stories, ragazzi, un albergo meraviglioso, e ho scoperto la geografia di Taranto stupenda, perché si trova su un istmo in mezzo a 3-4 oceani, nella realtà dei fatti, 4 mari contemporaneamente, quindi bellissimo, è come avere una casa sull'oceano, quindi è stato un bello sguardo. Ma sono ritornato, ragazzi, aereo permettendosi, andiamo di nuovo in diretta. E Giovedonna, il 23 luglio, molti di voi sono già collegati con noi al 393 800 3000. Grazie dei messaggi di benvenuto a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Salve, adesso li iniziamo a sentire. Ma subito la regia mi dice di andare avanti con la musica. Partiamo con l'amore, Zerberita ora, If It's Not Love.
1: E adesso è arrivato il dottor.

0: Jennifer Lopez, Big Chat, Say Midnight, buon giovedì.
1: Sì, sì, sì, sì. Anche di giovedì, sì. Don Cash è qui.
0: Allora, buongiorno. 13:09 minuti e giovedonna, ragazzi, parliamo di spostamenti. Dove ve ne andate? Dove ne andrete durante questo weekend? Perché il nostro è un weekend che parte in anticipo. Eh sì, perché già domani sera saremo live sul palco di Rimini, Disco Radio insieme a RDS. Ci sarà il nostro party live con Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari. E ovviamente ci sarà anche Don Cash a rappare per voi. Quindi, se andate a Rimini, si balla con Disco Radio.

0: Per ogni giorno innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cup. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto nei showroom di Milano e Legnano Mozza. Info su mocautogroup.com.
1: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torribianche. Ti aspettiamo.
2: Ambu, mi piaci tu. Ma
1: è il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento. Con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Salonese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu. A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Technicar il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC
5: SUV, vane fuoristrada,
4: Photon,
5: i soliti pick-up
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri, le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Technicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su technicar.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Ricelli. A luglio e agosto si arriva a -50. E non solo i gradi, ma i maxi sconti per le nuove esposizioni fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Roma, in Corso Europa, angolo via Tivoli. Mobilivicelli.com.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen G3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi option pagandoli la metà.
8: Arriva per le vacanze.
7: Certo, è già qui. Con consigli express Citroen C3 da 49 euro al mese. Avviso 3,99, tagli 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo a prestazioni Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info consumi e edizioni su Citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Bellata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima coupe esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nel Cupra Garage del Sago e San Martino Sicco Mario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
12: Disco Radio.
13: È il momento, ragazzi, di volare indietro nel tempo sulle ali della musica, grazie alla musica e grazie alla musica degli anni 80 e 90. Sydney Youngblood, il nostro sangue rimane giovane, perché quando hai la musica nel cuore non invecchi mai. History.

My New Religion. 13:20, My New Religion è il titolo di questo brano di Bebe Rexha e Faithless. Allora, disco Radio Lovers, buon giovedon. Parliamo di appuntamenti di questo weekend. Più tardi parleremo anche di amicizie. Amicizie di lunga data e amicizie invece nate durante le vacanze. Che ne so, magari avete scoperto il vostro migliore amico, l'avete conosciuto in vacanza. Gente come un driver di Uber, un tassista che diventa il tuo migliore amico e poi un'amicizia lunga una vita. Ne parleremo più tardi. Ma immediatamente voglio sapere quali saranno i vostri progetti del weekend. Questo weekend, che è un weekend intenso, il primo weekend che si affaccia praticamente al mese di agosto, al centro dell'estate. Dove ve ne andrete? Dove si va? Cosa si fa? E mentre me lo raccontate, vi ricordo che se la vostra direzione è Rimini, domani sera RDS con Disco Radio abbiamo il Disco Radio Party Live in centro e in piazza. Ovviamente Valentina Guidi, Matteo Ebbis e Domunari, anche Don Cash a rappare per voi. Arrivano Wiz Khalifa e

0: Davvero bella. Qualche anno fa Jay and Night, Afrojack, Black, Winneck, Money Long. Mi piace veramente tanto, ha il sapore dell'estate. 29 minuti trascorsi dopo le 13. Benvenuti nella nostra family. Allora, Disco Radio Lovers, quali sono gli spostamenti per questo fine settimana e in generale per le vostre vacanze? Dove ve ne andrete? Ciao Disco Radio, io sono Ivan da Crema. Domani partiamo con la mia famiglia direzione Cinque Terre. Staremo fuori un mese. Mamma mia, un mese di vacanza alle Cinque Terre. Posso dire che invidia pura. Ma proprio che invidia pura. In ogni caso ve l'ho già detto, sono tanti gli appuntamenti con noi durante questo weekend e anche la settimana prossima, quindi ballate con Disco Radio, ballate con Don Cash, ma adesso se siete con noi fatevi sentire al 393-800-3000 con i vostri spostamenti.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio.
3: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Tempo di musica, tempo di hit, senza alcuna interruzione. La tua voce al 393-800-3000 con gli spostamenti di questo weekend.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Si chiama I Do Wanna Go Home, Medusa insieme a Erica Mamil, ma soprattutto si chiama Disco Radio questa radio. Io sono Don Cash e voi siete Disco Radio Lovers. Allora ragazzi, spostamenti di questo weekend, verso dove andranno i nostri ascoltatori. Sentiamo cosa si fa, proviamo a sentire un po'. Ciao.
2: Ciao Don. Ciao. Io quest'anno agosto a casa. Ah. Diciamo che do una mano a chi va in ferie e non può portare gli animali e gli do una mano io a tenerli.
1: Questa è una cosa
2: perciò
1: bella.
2: Quest'anno casa, Don, casa. Beh. Andremo a fare delle belle passeggiate in montagna.
1: Ok. Ok, questa però è una cosa bella perché stai rimanendo in casa per dare una mano alle persone che non riescono a lasciare i propri cucciolotti. Ciao Don, domani mattina si parte per il Salento, 3 settimane, un saluto da Zurigo, 3 settimane in Salento, ammazza quanto ti diverti. Io sono tornato da Taranto ieri, ragazzi, posti meravigliosi.
3: Bella Don Cash, programmi per questo weekend praticamente zero. Però questa sera diretta allora con mio cugino Fabio e suo suocero Renato.
1: Bella, ma che
3: te prego. Renato, stanotte vamos a beber la cerveza.
1: A tomar. Che beber, che cosa beber? Beber non, non esiste in spagnolo. Se toma, pronto?
3: Ciao, dica. Guarda, quest'anno sì. Niente ferie. Non
1: si ferie. Non si ferie.
3: Questo fine settimana, dato che ho le ferie, da questo fine settimana mi devo mettere lì a modificare la memoria difensiva, a mettere tutto, date, orari, scontrini.
1: La memoria difensiva, mazza, ma che è la memoria difensiva? Vabbè, in ogni caso ragazzi, se avete voglia di venire a ballare potete ballare con noi, Disco Radio RDS, tutta la settimana, tutti i weekend. Vi do un po' di appuntamenti, ci vediamo. Ieri sera dicevo Taranto, questa sera no, ma domani ci vediamo sul palco di Rimini con l'RDS e Disco Radio. E poi invece ci vediamo anche a Rieti Borgorose il sabato. Quindi però, oh raga, sabato doppia data, siamo sia a Rimini che a Rieti. Insomma, tutta l'Italia balla con Disco Radio.
4: Adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
5: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Let me take you higher, so I can show you love. It's the place of fire, but it's for both of us. Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue contant zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Tempo di musica, di hit senza alcune interruzioni. Bentornati in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. La vostra voce, i vostri progetti per questo weekend al 393 800 3000. E arrivano Anima e Joji con la loro Beautiful. Let's go.

0: And you're listening to my song.
1: È una delle prime, peraltro, della nostra amica Sophie, Right Now. Peraltro Sophie che ha fatto un matrimonio in grandissimo segreto, cosa che mi è piaciuta tanto, perché lei è una che ama tutelare la sua parte privata, e questa cosa mi è piaciuta veramente tanto. E così, dal nulla, così da un momento all'altro, è apparsa sposata sui social. Peraltro anche un bel figliolo, lei e il suo fidanzato stanno bene insieme e mi piace tanto. Cosa fanno i Disco Radio Lovers in questi giorni, in questi giorni di vacanza? Dove se ne andranno? E vi ricordo che a partire da domani si balla con Disco Radio live sul palco di Rimini con RDS, Disco Radio per il party sia venerdì che sabato, e poi ce ne scendiamo anche giù a Rieti Borgorose. Non ti bastano 7 giorni di musica? Te li do io con Craig David, 7 Days.

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, si chiama Repeat It. E le cose belle in questa vita andrebbero ripetute in continuazione. Dovremmo riviverle a ripetizione. Allora, Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra family. Vi state raccontando i vostri impegni di questo fine settimana, chi si può muovere, chi invece non ha la fortuna di poterlo fare. Ciao.
1: Ciao Fabio da Brescia.
0: Ciao Fabio.
1: Anche noi quest'anno niente al mare.
0: Niente
1: purtroppo sono stati alcuni fatti non che non hanno favorito la partenza. In più abbiamo un trasloco e tanti soldi da impegnare in altro. Ciao a tutti.
0: Ma ci sono i soldini da tirare fuori, ragazzi, è sempre difficile.
2: Ciao
0: però.
2: Donna, salve. Alessandra da Dairago. Ciao, purtroppo in questi giorni si lavora ancora. Devo aspettare il 18 agosto per scendere in Sardegna dai miei parenti. Non vedo l'ora.
0: Vabbè,
2: un bacione.
0: Però 18 agosto tu vieni subito in altissima stagione e andrai in Sardegna dai tuoi parenti, mare eccezionale. Comunque stai bene. E state bene o state bene? Perché l'importante è sapere che se guardate l'orologio su Disco Radio sono arrivate Le due.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio.
0: Sono proprio le 14.
4: Disco Radio.
0: E allora ripartiamo col piede giusto. Buon giovedì, il 23 luglio, ragazzi. Abbiamo parlato di vacanze. Fra un attimo parleremo anche di, ancora di spostamenti, ma soprattutto parliamo di voi. Iniziamo dai nostri di impegni questo weekend. Ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto. Ci vediamo a Rimini a partire da domani sera. E anche sabato ci sarà Disco Radio con RDS per uno special party live. Matteo Epis, Domunani, Valentina Guidi e Don Cash. E poi sabato sera diventiamo doppi, anzi tripli, perché saremo anche live a Rieti. Me ne vado giù a Borgo Rose di Rieti. Quindi in tutta Italia si balla con Disco Radio. Fra un attimo c'è la sigla live, ma partiamo con la novità di Just E, Sam Harper, Just A Little.

Just a Little, Sam Harper, la voce, Just Lee, la produzione, una di quelle melodie che ci tiene compagnia dagli anni Ottanta. Allora ragazzi, parliamo di Rob. Rob è un simpatico signore che fa il driver per Uber, che diventa il miglior amico di questa comitiva di ragazzini che se lo portano dietro e vivono una notte con tanto di reportage video e fotografico che diventa un po' una notte da leoni. I ragazzi giovani con questo signore Rob sono diventati amici e magari si continueranno a sentire. Ci sono tante storie di amicizia che nascono magari in maniera impensata: diventi amico del tassista, diventi amico dell'albergatore, diventi amico di una persona dall'altra parte del mondo e poi rimane con te. Allora ti chiedo, ma la tua amicizia più grande dove è nata? Cioè, tu e il tuo miglior amico o tu e la tua migliore amica, dove vi siete incontrati? Come è nata la vostra amicizia? Erano i banchi di scuola? Era la palestra? È successo in vacanza? È successo una tragedia e siete diventati amici? 393 800 3000, la tua amicizia dove è nata e quando?

0: mettere un po' di musica sulle note di Bowsa, un attimo di Bowsa con i Magnetic. I just a magnetic. E i disco Radio Lovers che si raccontano al nostro numero di telefono, i vostri spostamenti, che cosa fate, dove andate. Un fiorino! Ma soprattutto, ragazzi, da quanto tempo ballate con noi al nostro numero di telefono. Fra un attimo le vostre voci, ma prima di tutto c'è la musica. E tra qualche secondo vi porto proprio agli anni 90.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
12: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Qualche esempio?
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
12: Peugeot 208 da 17.990.
11: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
12: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
11: Info su denicar.it.
13: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
14: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
13: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
16: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Info e sedi su Renord.com.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
20: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
19: Brum Brum.
20: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
19: Wow, allora vado da Brum Brum.
20: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Disco Radio.
0: Si vola, si viaggia. Mentre mi continuate a raccontare la vostra amicizia, l'amicizia più lunga, il tuo miglior amico, la tua migliore amica, dove è nata e dove vi trovavate quando vi siete conosciuti. Ma voliamo all'estate degli anni 90 con Alexia e la sua Gimme Love.
22: Rhythmic History.

0: This is my music. Music.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Il tuo DNA nel mio DNA è quando le cose si mischiano, quando le cose diventano un tutt'uno. Quando arriva quell'orario, ragazzi, quello che non ti aspetti.
1: Don't care! Sì. Sono le due,
0: è vero,
1: le due,
0: è vero.
1: Le due, due, due, le due,
0: è
1: le
0: vero,
1: due.
0: È vero.
1: Ciao Don Cash, Giuseppe da Bubiano.
0: Ciao signor Giuseppe da Bubiano. Comunque lasciatevelo dire che effettivamente sono le 14.22. Salve
1: Giuseppe da Malaino.
0: Ma non ho capito, ma eri da Bubiano o eri da Malaino?
2: Salve. Ciao a tutti, ciao Don Cash, yeah. Sono Federico Scavo. Sono
0: le... Basta, ho capito quali sono le due. Lui è Federico Scavo. Il mio fratellino, direttamente da Fucecchio, Strange to the World. È diventato famoso con questa hit. Questo è Blow It.

0: Joel Corry insieme a Raz, Sweetest Emotion, Devotion. E comunque ragazzi, per riprendere i campioni del passato, però questo è un campione del 1993, quello di Emotion, è difficile, bisogna essere bravi, bisogna avere delicatezza, bisogna non snaturare più di tanto. Abbiamo parlato di vacanze, ragazzi, sono arrivate le 2:22 e ora stiamo parlando di rapporti di amicizia. Dove è nata la vostra storia d'amicizia? Tu e il tuo miglior amico, tu e la tua migliore amica, quella che ancora sta con te, quella che senti tutti i giorni. Ma dove vi siete conosciuti? È stato un caso, eravate in vacanza, eravate a scuola, al centro commerciale, in palestra? Dove è nata la tua amicizia più lunga?
1: E adesso è arrivato il dottor.

0: quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
1: Ripartiamo con la musica, la hit senza alcuna interruzione. Sono quattro scelte per te. E la prima, Trinacria, Alexandra Stan. Disco.

0: Joycelinas con Rag and Romance chiude la nostra session di musica senza alcuna interruzione. 4 hit in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, amicizia più lunga. Vi ho fatto questa domanda semplice ma non semplicissima: dove è nata la vostra amicizia più lunga? Tra i banchi di scuola, quella di Giulia e Laura. Ciao donne, la mia amicizia è nata 40 anni fa con due dei miei colleghi. Si è trasformata nella più grande amicizia della mia vita. Sono Max da Bormio e posso dirti che oggi ancora siamo amici. Sono più di 30 anni che siamo insieme.
1: Ciao, sono Vlad da Voghera. Ciao, e anche se non è la più lunga amicizia, okay, la mia migliore amica è la mia ex fidanzata. Lei che ha capito più di tutti su di me nella vita, più di mia mamma, più di mio padre, più di tutti.
0: Vedi?
1: E mi è stata di grande aiuto nella vita nei momenti cruciali. Un abbraccio e la saluto tanto. Ciao Beatrice.
0: Bravo. Che poi Vlad, grande intelligenza emozionale da parte di tutte e due, perché riuscire a trovare l'amicizia finito l'amore è una cosa veramente complessa. Quindi complimenti a entrambi, lei perché continua a dargli la sua amicizia e tu perché continui a comprenderla. E magari mi auguro che siate andati avanti con le vostre vite romantiche ambedue. Proviamo a sentire ancora dove è nata la vostra amicizia più grande.
2: La mia più grande amicizia è nata a Gallipoli, in provincia di Lecce, nel 1983. Avevo 5 anni e sono tuttora amico di quegli amici là.
0: Che bello!
2: È bellissimo, questa, credetemi.
0: Questa è una cosa meravigliosa, riuscire ad avere amicizie di lunga data. Non so, e lo saprà soltanto il tempo, ce lo saprà raccontare, se Bob, questo signore che fa l'Uber, diventerà amico di questi ragazzi. Sono tre ragazzi, ovviamente impaccati di soldi, che stanno facendo una vacanza, un road trip tipo una notte da leoni. Hanno preso questo Uber molto simpatico di oltre la mezza età, perché ha più di 60 anni, il quale si è messo a disposizione, ha iniziato a giocare con loro, tanto che l'hanno invitato a cena. Dopo cena andiamo a bere, dopo bere andiamo al cinema. Alla fine ragazzi hanno strapagato la corsa, se lo sono portati con loro, hanno iniziato a fare foto e video che si sono trasformati un po' in un reportage a modo di una notte da leoni, dove il simpatico
3: Rob
0: è diventato l'idolo di quella sera, tuffandosi in piscina pure dal terzo piano, si è divertito. Ma la domanda per tutti è: ma visto che lui faceva l'Uber, ma alla fine della serata Rob chi l'ha accompagnata a casa?
4: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
0: E lasciati dare un consiglio, perché scegliere l'auto giusta oggi è diventato un labirinto tra le motorizzazioni, l'alimentazione, le offerte sempre diverse, ed è per questo che serve chi ti sa guidare davvero. Tra il Piemonte e la Lombardia, il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault, Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Casal Bernò, oppure anche online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto è già lì che ti aspetta.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
5: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Mentre mi raccontate da dove e da quando ballate con noi, Andrea da Milano ha trovato la sua amicizia nel portiere di casa e la mia migliore amica, un messaggio anonimo, è diventata la mia fidanzata. Ci siamo sposati 29 anni fa.
10: Che bello!

sono le 15. Disco Radio. E allora qui un buon giovedon, è il 23, ragazzi, 7 giorni, story countdown, meno 7 alla fine di luglio e l'inizio di agosto. Quindi ragazzi siamo proprio in centro pesante dell'estate, anche se il tempo va e viene, il sole sale e scende. Insomma, sapete come funziona, questa è la family che si trasforma nel Don't Stop the Party. Ancora Don Cash al microfono a tenervi compagnia. Se siete e volete essere i protagonisti al 393 800 3000, raccontateci dove siete o da quanto tempo ballate con noi. Disco Radio.

0: grande duo di produttori, Lipstick, Alay e Gallo, in casa discografica con lo zio Don Cash. Dimmi da dove balli.
1: Ciao,
0: o da
1: Don
0: quanto?
1: Cash, io sono Blue Diamond.
0: Ciao.
1: Ascolto da Torino.
0: Torino.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Vi adoro. Grazie. Un bacio. Ciao da Katia.
0: Katia.
3: Ciao, siamo Aurora e Barbara e stiamo facendo i baci di dama per da portare in Turchia. E arriviamo da Torino.
0: Allora, benvenuti, mamma mia, quanto a Torino quest'oggi con la Family. Benvenuti, buon giovedonna al 393-800-3000. Da quanto tempo balli con noi?
4: Disco Radio.
5: Grandi novità da Marrek, come al solito ha creato Kebab Temptation Island.
6: E come è fatto?
5: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sballando tutte le coniugazioni dei verbi.
6: Dai.
5: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro yogurt.
6: E poi, e poi?
5: Kebab Hormuz.
6: E questo come
5: fa? È uguale agli altri, ma più stretto.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada.
18: Photon,
19: i solidi pick-up.
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
21: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
22: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
23: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
24: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
25: Cosa?
24: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
0: Ma arriva per le vacanze?
24: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gatta Mellata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
25: Info e sedi su Renault.com.
26: Disco Radio. Baci e abbracci sparsi per Lorenzo e Sara. 1995 per lei e 2000 per lui. Quindi è stata lei a portare lui su Disco Radio. Questa cosa mi piace. E allora 1995, ovviamente precedenza alle donne. Abbiamo scelto Sara. E sarà quel che sarà, ma i ricordi sono importanti. Allora voliamo al 95 con le note firmate Network e le loro Memories, cioè ricordi.

0: Alan Walker, Ava Max con questa traccia epica, già proprio dal primo suono in casa disco radio. Epici come i vostri messaggi. Chi balla con me?
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Un saluto da Cosimo.
0: Ciao, Cosimo.
1: Da Novara.
0: Novara.
1: Ciao.
0: Novara che balla
2: ciao,
0: con disco
2: Don,
0: radio.
2: Da Torino, Luca.
3: Ciao, e Serena.
0: Ciao. Ciao, Luca e ciao, Serena. Adesso Coily Ray, Players, la versione remix di David Guetta.

0: ragazzi, sì, che io ascolto da, dagli anni 90, quando ancora c'era la disco parade con Ravellini. Quanto tempo, quanto tempo
1: a te che non mi hai detto neanche il nome. Un bacio a chi viaggia verso la Valle d'Aosta, Maya, il cagnolino, Emma, Mare, Robby da Legnano. Ma bacioni a tutti, da dove e da quando ballate con noi.
2: Disco Radio.
3: Buongiorno.
4: Sì.
3: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
4: Sì.
3: Fa sì. Un po' così.
1: Sentiamo.
5: Non è vero. Ma non fa mai così
1: l'arpa. È difficile farla con la bocca. Però.
4: Io veramente sono incredulo, in tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Tempo di informazione, don pomeriggio, scopriamo insieme le news di Link.
6: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'avvicinata mentre stava correndo e la scaraventata a terra, Milano arrestato per violenza sessuale un 26enne di nazionalità egiziana, in Italia con permesso di lavoro per aver aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave. A Torino il bilancio dell'operazione della polizia nella zona sud della città, 500 identificati, 10 arrestati, 6 denunciati, 10 ordini di allontanamento. A Bologna, rapina in una banca con la presa in ostaggio di circa 10 persone liberate dai carabinieri, i banditi fuggiti col bottino di circa 50.000 euro. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei lavoratori delle ferrovie riguarda Trenitalia, Italo in Lombardia, Trenord. Calcio, presentata la nuova maglia da trasferta dell'Atalanta, la grafica richiama quella della stagione 1990-91, anche lo stemma torna al passato. Governo, riunione del Consiglio dei Ministri alle 17.30, si discuterà anche dell'imputabilità dei minori. La BCE lascia i tassi fermi al 2,25%, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi. Le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Disco Radio Parma.
1: È tempo di 4 hit senza alcune interruzioni. E la prima è una pillolina di Rap and Drop, programma da ballare a squarciagola. Ieri sera alle 23 il nuovo episodio è andato in onda e poi sabato ce ne sarà ancora un altro, sempre qui su Disco Radio con Don Cash. Lui viene da Milano e gira il mondo. Questa è la prima hit che l'ha fatto conoscere a tutti. È Robe con Shakerando.

0: anche se è indivisibile. Jeezy e Chris Lorenzo con Invisible, in chiusura delle nostre quattro senza interruzioni. Prima anche Don't Be So Shy di Mani, la versione remix di Filato Vencaras. Allo che Khalid, Dive Into Me, in apertura shakerando il brano di Rove. E sentiamo ragazzi dove vi trovate mentre ballate con noi o da quanto tempo siete qui, quindi da dove o da quando balli con Disco Radio. Ciao, ditelo zio Don Cash, chi è con me? Salve, buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Scusate, non si è sentito, ho sentito da Don. Ciao ciao, però non abbiamo capito il nome.
2: Vediamo, ciao Don, salve. Buon pomeriggio a tutti. Ciao ciao.
1: Ciao Don, salve. Sono Matti, sei il numero uno e ti ascolto sempre ogni giorno dalle 13 alle 16.
0: Grazie, di vero cuore.
3: Voglio il Disco Radio. Salve. Ciao, un abbraccio da Divi da Milano.
0: Divi, Milano, Milano che balla
4: Luigi
0: con noi.
4: Da Brescia.
0: Brescia.
5: Ciao Don, Andrea da Savigliano, sto rientrando, vi ascolto sempre. Secondo me basta essere giovani dentro e non c'è limite di età.
0: Bravo. Infatti qui dentro siamo tutti diversamente giovani per sempre.
6: Ciao Don Cash, sono Martina D'Alecco. Ciao
0: Martina D'Alecco, invece mi sa che è giovane davvero. 393-800-3000, da quando balli con noi e benvenuti in famiglia.
7: Disco Radio.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1900 sei.
13: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocautogroup.com.
14: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
15: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
16: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
17: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
18: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Disco Radio.
0: Fantasia, energia, S. Bravi, allora ve la ricordate, allora ce l'avate, allora siete diversamente giovani per sempre. Allacciate la cintura, affidatevi dello zio Don Cash. Anzi, il capitano Don Cash vi invita ad allacciare la cintura di sicurezza. Vogliamo indietro nel tempo sugli ali della musica al 98, le note di Carolina Marquez con Sex

0: Io ringrazio David Guetta e Chris Willis che mi hanno dedicato questo pezzo nel 2007. Infatti disco radio When the Love is Done. Grazie di qua. Anche meno non deve fare. Love is done. Grazie. Vabbè, me ne dico da solo queste stupidaggini, meno male. Almeno qualcuno che mi vuole bene nel mondo c'è. Io non è vero, va bene. Io invece gli voglio bene, ma lui non me ne vuole. Anzi, forse non me ne ha mai voluto. È il mio fratellino Marelli.
1: Non è vero.
0: Vieni pronto?
1: Ma certo ti voglio bene.
0: E allora io me ne andrei. Torno domani per l'episodio del venerdì.
1: Bravo.
0: Dalle 13 alle 16 come sempre. Da Don Cash per il momento. Peace out. Mua, and I love you. Disco Radio.
1: 4 e 2 minuti. Disco. Tutto a posto? Grazie a Don Cash da Roma, dalla capitale, ci trasferiamo di nuovo con la diretta qui dagli studi di Milano. Sono Fabio Morelli, c'è Whisper, subito Joel Corry.

0: ma c'è già qualcuno che si tuffa. Tre ore davanti a noi, benvenuti a tutti.
1: Bella Trinciarelli!
2: Trinciarelli!
0: Buon lavoro a chi trincia, chi è?
3: Ho fatto le carugate, ho fatto i mille, oggi mi è arrivato la disco Radio Vento, ho vinto il mese scorso. Bene. Non è vero che non arrivano. Di lobo!
0: Anche io.

0: si sta bene. E tra poco aggiungiamo anche un bel Retake History. Come? Com'è? Ah, ma allora così è quella lì che se avete riconosciuto potete cantare. Anche perché Retake History lo cantate voi, tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada,
15: Foton,
16: i solidi pick-up,
15: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
15: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
18: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
20: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
21: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
20: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
21: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
22: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
23: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
0: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
1: Info e sedi su Renault.com.
2: Disco Radio. Pronti a cantare Rhythmic History?
3: Gimme
2: Hope. Ma cos'è?
3: Giovanna, gimme
2: hope. Chiamiamo il DJ Panotto.
24: La pista è fantastica.
2: Eh sì.
24: Questa tu la conti.
2: È quella 2001 SMS.
25: Rhythmic History.

è tutto beautiful anche d'estate, pomeriggi d'estate insieme a me dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, al mattino c'è il centro estivo detentivo come dice Mariolino e il pomeriggio abbiamo il centro estivo ricreativo, un po' villaggio turistico, un po' quello che vi pare, un po' quello che volete, anche di giovedì 23 luglio insieme a me fino alle 7 di questa sera. Sono Fabio Marelli e tra poco vi porto alla scorticata. Cos'è? È la sagra più stellata d'Italia, ci sono chef e pasticceri stellati per una sagra vera e propria nelle colline riminesi. Chiedo a voi la sagra più speciale, la più particolare, quella che ci volete segnalare, insomma, una sagra delle vostre parti o quella che vi piace di più. 393 800 3000, segnalate.

0: suono sagre come se fosse estate. E in effetti quello vi ho chiesto. Tra poco la più stellata sulle colline riminesi è una sagra molto particolare. Le vostre, fate i promoter delle vostre regioni, delle vostre città, anche di altri posti. La gente si sposta d'estate e magari ci va a provare.
1: La bellissima sagra del contadino di Mairano, Brescia.
0: Oh, mi piace.
1: Dal 18 al 20 settembre.
0: Un po' in là, ma ci può stare.
2: Castelli, io vorrei proporre e segnalare.
0: Vai.
2: Vi giuro, esiste veramente. A fine agosto, tra fine agosto e inizio settembre, a San Michele Salentino, provincia di Brindisi,
0: cos'è?
2: C'è la festa della pica mandorlata.
0: Bene.
2: Scritto in piccolo.
0: La proveremo.
3: Ti consiglio di venire a mangiare le acciughe e i salamini di mandorlia, quelli buoni. Questo weekend,
0: mi
3: sabato
0: piace.
3: 25, domenica 26.
0: Verremo.
3: Che ne dici? Ovviamente sei mio ospite.
0: Facciamo
3: ciao.
0: Pullman.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima delle altre, intanto link, l'attualità c'è la redazione con Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo con la cronaca dal Vercellese. Una bimba di 4 anni è morta folgorata nella casa dei nonni. Stava accendendo la luce ed è stata investita da una scarica elettrica. Arrestato per violenza sessuale un 26enne di nazionalità egiziana in Italia con permesso di lavoro per aver aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave a Milano. Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti dall'accusa di violenza sessuale, clima gogliardo e discutibile ma nessuna prova di stupro, queste le motivazioni della sentenza che ha ribaltato la condanna di primo grado. Video celebrativi su Hitler e la Shoah, oscurato il canale Telegram dei neonazisti di Dora, aveva 1500 iscritti, il sequestro preventivo del canale è stato disposto dal GIP di Varese nell'ambito di un'indagine per apologia del fascismo. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei lavoratori delle ferrovie riguarda Trenitalia, Italo e in Lombardia Trenord. Un bambino di 18 mesi è morto a Catanzaro, altri 4 compagni di asilo sono ricoverati in ospedale, l'ipotesi è quella di un batterio killer. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
6: Meteo. Condizioni mete estive tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore, anche nella giornata di domani, con cielo sereno, poco nuvoloso e con temperature tutto sommato accettabili. Sì, certo, fa caldo, nel pomeriggio tocchiamo anche i 31-32 gradi, ma non di più, non sono più i 38-40 di qualche giorno fa. E anche di notte bene o male si riesce a dormire bene. Per finire però vi anticipo l'arrivo di una nuova perturbazione nel weekend. Tra sabato sera e domenica mattina torneranno piogge, acquazzoni. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
7: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Non c'è estate senza sagre, allora vi chiedo la sagra estiva da provare per voi. Tra poco, la più stellata d'Italia.

0: 23 luglio non c'è estate senza sagre, bastano un paese, una piazza, i tavoli all'aperto, la musica dal vivo, magari il lissio, signore e signori, le luci appese, la gente, insomma, per le vie che sceglie da mangiare. Ma cosa? Dunque, è partita ieri, si magna anche questa sera, pure domani, la sagra più stellata d'Italia, apparentemente una festa di paese, ma dietro i fornelli ci sono alcuni dei migliori chef e pasticceri italiani, e la scorticata sulle colline riminesi con alcuni tra i migliori cuochi d'Italia, partita proprio ieri. La festa va avanti fino a domani, la sua 26esima edizione. È la collina dei piaceri di Torriana, la scorticata, il nome arriva da lì. Il concept è portare proprio l'alta cucina in una sagra. L'edizione mette insieme di quest'anno 18 cuochi da marciapiede, 6 ogni sera con 3 menù diversi. Ho dato un occhio al menù di stasera, è la volta di Gianluca Gorini che porta le sue mezze maniche cacio, pepe, bergamotto, una polpetta di cervo, funghi e cipresso. Poi lo chef Alberto Gipponi di Dina propone baccalà mantecato e crema di patate arrosto. Insomma, segnalateci anche voi sagre estive da provare, fate i promoter delle sagre che vi piacciono di più, magari qualcuno che si sposta si informa e ci va.
1: La sagra più speciale per me
0: qual è?
1: La sagra delle sagre in Val Sassina, dove per una settimana circa ci sono musica di ogni genere, prodotti tipici della Val Sassina,
0: e quelli immancabili.
1: Per finire, spettacolo pirotecnico durante la serata finale.
0: Mi piace. Grazie Elena. Sagra degli gnocchi di Cornale, ho visto anche la locandina, vedi, liscio simpatia, Magliano Alfieri, grazie mille.
2: Festival di Magliano, sì. Provincia di Udine.
0: Ah, Udine, Udine.
2: Da metà luglio a metà agosto.
0: Che si magna?
2: Musica, discoteca, concerti.
0: Che si magna,
2: cibo
0: però?
2: Cibo tipico friulano.
0: Vai,
2: tipo? Con costine, salamelle, salsicce, bolletti allo spiedo, fritto e polenta, gnocchi, fiorentine, di tutto.
0: Vi prego.
2: Festival di Magliano, bellissimo, all'interno di un parco.
0: Bello, bello.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci hanno detto di non dire
3: offerta pazzesca,
4: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
3: incredibile.
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
7: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
13: Sagre da segnalare, sta arrivando di tutto.
14: La sagra dell'Upurpu, a Melendugno,
13: Puglia.
14: Si mangia il polipo,
13: buono, buono,
14: in tutti i tipi.
13: Tutti in provincia di Lecce.

0: Selena Gomez, Marshmallow, mentre qua la gente si tuffa nel nostro centro estivo pomeridiano come se fossero al mare. Sta parlando anche di sagre, del resto, insomma, siamo in estate e questo ci sta e questo ci vuole. La più stellata d'Italia sta in provincia, insomma, vicino Rimini, sulle colline riminesi. Tra poco vi ci porto, c'è anche il nostro disco Radio Party che sta vicino.
1: Dal 25 luglio al 2 agosto a Canale c'è la Fiera del Pesco, si può mangiare tutte le sere al ristorantino delle Masche.
0: Bene.
1: All'aperto.
0: Bene.
1: Oppure sabato sera c'è poi la Notte Rosa il 1° di agosto e si mangia per la via del paese.
0: Che bello.
1: Dall'aperitivo al dolce.
0: Bello, bello, grazie, grazie.
1: Musica, festa.
0: Ho
1: bellissimo.
0: Visto, c'è anche Spagna, tra l'altro. Sagra della patata segnalata fino agosto a Monte Crestese, provincia di Berbagna, super top per gli gnocchi. Calici sotto le stelle, Monleale, provincia di Alessandria, 10 agosto. Grazie!

0: Cancellate voi che fate i promoter, non solo delle sagre.
1: Ma basta stare in spiaggia a fare i castelli. Vieni su Disco Radio, c'è il centro estivo con Marelli.
0: 5-2 minuti. Disco Radio. Fate anche i promoter di questo spazio pomeridiano fino a settembre tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli, c'è Peggy Goo.

0: davvero per tutte le segnalazioni. Se volete salutare qualcuno, tipo Cartolina dal mare, 393 800 3000, ci sarà anche la nostra rubrica del Sai che ti saluta anche d'estate. A Rimini tra poco vi porto, anche perché c'è il nostro disco Radio Party domani e domenica, ma arriva adesso quel momento lì.
1: Ehi Samarri!
0: Ehi!
1: Sapete cosa c'è adesso?
0: Sì.
1: No, una cosa fantastica, perché? Perché it's time to move your body, c'è il Tamarristory. E quando sei nel villaggio della Tamarria, tutto il corpo deve andare via, dai che andiamo!
0: Tamarristory in arrivo! Dove sono i più tamarri di oggi anche d'estate? Disco.

0: Jenny e Boys Noise, Dracula. Tra poco arriva il Tamar History, sceglieremo Illo, la più tamarra di voi che lo annuncerà. Fatemi salutare, visto che tra poco arrivano anche i vostri saluti, alla nostra rubrica che ci ascolta da Rimini. Domani è sabato per RDS Loves Rimini, piazzale Kennedy, con noi una grande festa, il disco Radio Party, la nostra musica, Matteo e Pissedo Munari, l'emozione di Valentina Guidi e Don Cash. Domani sera, postazione di RDS Loves Rimini dalle 22.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum. A Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli. E hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio?
14: Fiat Pandina da 12.490 euro.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
14: Peugeot 208 da 17.990.
13: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
14: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
13: Info su denicar.it.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Paraviago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
19: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
20: Non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
0: Ecco Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
21: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
22: Info e sedi su Renault.com.
23: Disco Radio.
24: Grazie che ci ha aspettato il momento dei tamarri.
25: Morelli,
24: eccolo lì, ecco.
25: Sentili, sai sentili.
24: Che c'è?
25: Il tamarrista.
24: Arriva.
25: Vai col disco.
24: Vado.
25: Fai partire la tua bella musica.
24: Non è mia.
25: Vai Morelli,
24: è
25: vai.

da ora. If it's not love, 5 e 24 minore. Beh, se non è amore questo, i nostri ascoltatori che vogliono salutare tipo cartoline dal mare tutti gli altri loro amici, e allora

0: i nostri tuffi e i vostri saluti. Dunque, di solito d'inverno è sai che ti saluta.
1: Sto clacson.
0: D'estate.
2: Sto caldo.
0: Bene, grazie a voi i vostri saluti arrivano a chi volete. Stupite chi volete, come sempre, poi fate mettere su Disco Radio e gli faremo sentire i vostri saluti dal mare, chissà da dove.
1: Fabio, sono Fabiana e visto che questa è la rubrica dei saluti, voglio salutare te e ringraziarti di cuore.
0: Grazie mille.
1: Ciao, buon pomeriggio, buona serata a tutti.
0: Anche a te.
3: Ciao Magelli.
0: Ciao.
3: Ti saluto il mare di Porto Cesare.
0: Wow.
3: Marco da Cagugate.
0: Grazie.
4: Guarda Marelli, io saluto le persone che occupano la corsia più a destra in autostrada.
0: Bravo.
4: Li saluto e ti auguro un gran bene.
0: Giusto.
4: E una bella vita. Tutti gli altri li mando a quel paese.
5: Io vorrei salutare Carignano, il benzinaio top di Orbassano.
0: Mi sa che sei tu.
5: Ciao.
0: Ciao. Quindi fai promozione e pubblicità. Ma vale tutto, anche d'estate potete dire a chi volete: sai che ti saluta?
6: Saluto Massone.
0: Ecco.

0: Francesco Di Bruno che mi guarda malissimo.
1: No.
2: Vai tra.
1: Anche la tua faccia quella.
0: Va bene, tra poco parliamo della vasta eclisse di sole del 12 agosto, totale in alcune regioni del continente, parziale in Italia, ma livelli di oscuramento eccezionali, molto forte in diverse parti d'Italia. Vi dico dove tra poco, ma prima di dirvi dove si vedrà meglio e a che ora, voi dove sarete il 12 agosto?
3: Disco Radio. In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Dato link all'attualità, l'avete già sentito. Le ultime con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Sgomberato questa mattina un immobile di proprietà Aller in via Saponaro a Milano. Nel corso dell'intervento sono stati liberati 4 alloggi e sono state rimosse circa 7 tonnellate di rifiuti e masserizie accumulate nell'area. Traffico internazionale di cocaina, condannato a Brescia a 8 anni Genti Berisha, l'uomo alla guida dell'auto, inseguita da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto a Peschiera Borromeo. Una bimba di 4 anni è morta folgorata nella casa dei nonni nel Vercellese, stava accendendo la luce ed è stata investita da una scarica elettrica. Ancora cronaca, arrestato per violenza sessuale un 26enne di nazionalità egiziana, in Italia con permesso di lavoro, per aver aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave a Milano. Video celebrativi su Hitler e la Shoah, oscurato il canale Telegram dei neonazisti di Dora, aveva 1500 iscritti. Il sequestro preventivo del canale è stato disposto dal GIP di Varese nell'ambito di un'indagine per apologia del fascismo. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei lavoratori delle ferrovie riguarda Trenitalia, Italo e in particolare in Lombardia, Trenord. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Sapete già dirmi dove sarete il 12 agosto? Vediamo se sarete in una delle città italiane.

0: sicuramente eccezionale, molto forte in diverse parti d'Italia secondo l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Allora, visto che qualcuno mi dice il 12 agosto sarà a Palma de Mallorca, ho saputo che da lì l'eclissi avrà una visibilità massima, Giulio da Vigevano, mi dai un po' di dritte se è così per davvero? Allora, l'arco sottile attraversa la Groenlandia, lambisce l'Islanda per poi solcare Spagna da nord-ovest, quindi ci siamo, fino a sud-est, fino alle isole Baleari. Vediamo l'Italia allora, solamente per qualche istante rivelerà la corona, la parte insomma più esterna del sole. La fase di totalità durerà un minuto e mezzo, due minuti, quando il sole sarà al tramonto. Dai dati aggiornati, Nord Italia e la Sardegna saranno le aree più coinvolte. A Torino il sole verrà coperto fino al 93%, massimo alle 20:21. A Milano si toccherà il 92% alle 20:20. Grande impatto anche al nord-est, Venezia raggiungerà il 91%, un tramonto che sumerà tonalità quasi metalliche. In Sardegna, vi dicevo, niente male a Cagliari, si parte alle 19:37, il massimo dell'eclissi sarà alle 20:20, la percentuale di oscuramento massima del 67%, durerà due minuti. Centro Italia, Firenze si toccherà l'83, a Roma il 60, al sud un po' più ritagliato, insomma fuori, a Palermo si fermano al 25%. Occhio e filtri ovviamente, verificate, se no tornate ciecati. L'evento che anticipa un'altra grande eclissi, quella del 2 agosto 2027, sarà visibile nel Mediterraneo meridionale. Sapete già dirmi dove sarete il 12 agosto? Sì, e come?
1: Ciao Marelli, ciao. Daniele da Verano Brianza.
0: Vai!
1: Io sarò allo Skyway, Valle d'Aosta.
0: Facci sapere se la vedi.
2: Ciao Fabio.
0: Ciao.
2: Saremo sul traghetto di ritorno dalla Sardegna, a Porto Torres.
0: Vedi, e allora la vedrete.
3: Marelli, il 12 agosto.
0: Sì.
3: Sono a fumare a Canna Zei.
0: Vabbè, dai ragazzi, prego.
4: Il 12 agosto sarò a lavorare. Non so qual è il disgraziato che ha inventato questa cosa, ma sarò al lavoro.
0: Vabbè, dipende dove lavori, magari butta un occhio fuori, magari la vedi. Tra poco gli altri, mi raccomando, 12 agosto dove sarete? Intanto vi porto a scegliere l'auto giusta. Oggi è un vero labirinto tra motorizzazione e alimentazione, offerte continuamente diverse, insomma per questo serve chissà guidarvi davvero. Per esempio tra Piemonte e Lombardia il punto di riferimento è Superauto S.p.A. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto S.p.A. vi aspetta a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot o online su superautospa.net. La vostra prossima auto vi aspetta.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
10: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
11: E voi il 12 agosto dove starete? Vedrete l'eclissi?
12: Il 12 agosto dovevo fare pomeriggio, ma ieri mi hanno dato una grazia. E al 12 agosto

0: Allora chiudiamo il discorso dell'eclissi 12 agosto, visibile, ben visibile al nord-ovest d'Italia, nord Italia diciamo in generale, più nord-ovest e Sardegna, voi sapete già dove sarete.
1: Sandrelli, sì, Sandrelli. Il 12 agosto sono alla sagra del manicotto.
0: No, non ricominciamo con il manicotto di ieri, vi prego.
2: Yeah. Io il 12 agosto sarò a Budoni, in Sardegna,
0: Claudio
2: Darò.
0: Vedi, lì si vede bene.
3: Ciao Fabio, ciao. Saremo in Perù. Io, mia moglie Cinzia e altri due amici. Passa da Torino.
0: Grazie, buona estate ovviamente. Le 6 e un minuto.
4: Fabio, io invece sarò alle 5 terre.
0: Benissimo.
4: Ciao, saluto a tutti.
0: Cosa mi è venuto in mente di chiedervi? Non avete più, giustamente. Ma adesso è il momento di cambiare registro, perché entriamo nell'ultima ora.

Vedi, però mai come a sto giro lo dice, ma sarò a lavorare, sarò a Magenta il 12 agosto. Vedi, a nord-ovest c'è un'ottima visibilità delle eclissi del 12 appunto. Tra poco arriva Rhythmic History e poi, lo riconoscete? Vabbè, inizia così, come si fa a non riconoscere? Provate a cantarla, che è difficile da cantare.

0: Lady Gaga, dove c'è? Era Runaway, invece tra poco arriva il Rhythm Kiss, ve l'ho già fatto sentire per un istante, per un niente, eh? È quello che fa così, eh?
1: Ta-ta-ra-ta.
0: Sì, così.
2: Vabbè. Safari duo!
0: No, che safari duo, eh? Safari no. Però dai, siamo lì. Intanto grazie per avermi detto cosa farete. Dove sarete il 12 agosto? Ci sarà l'eclissi?
2: Ciao Fabio, ciao. Sono Lucrezia, sì. E mercoledì partirò per la Puglia,
0: no,
2: la mia amata Puglia, insieme
0: bello.
2: A mia figlia Iris,
0: che
2: di
0: bello,
2: 20 mesi.
0: Bello.
2: Raggiungeremo i nonni per un mese in Puglia.
0: Meraviglia, mi raccomando, ascoltateci anche con l'app, per esempio.
3: Io
0: spiaggia.
3: Sono esattamente in
0: dove?
3: Chamois.
0: A Chamois, in Val d'Aosta.
3: Casalinga,
0: sì, a Chamois.
3: E pensione a conduzione familiare.
0: Cioè ci sei tu. Va bene, tra poco Rhythm Kiss e poi giochiamo.
1: Ta ta ta ta, ta.
0: Quello lì.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
6: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
6: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, vane fuoristrada,
11: Photon,
12: i solidi pick-up,
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
17: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
18: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sale su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
17: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
19: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
1: Info e sedi su Renault.com.
20: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
21: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
22: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. Riconosciuto Rhythmic History.
23: Quello che fa Bravo.
2: Meglio che non provo a cantarla.
0: Prova.
23: Staffreduo Marelli.
0: Play the line.

ci ha regalato questa perla, la storia della musica italiana, che noi abbiamo, insomma, reso così poco meno celebre dell'originale per giocare al Play the Game edizione Summer, per farvi vincere la disco Radio Bag. Non ce ne voglia, ma ci serve naturalmente questa base meravigliosa per leggere gli ingredienti di un gusto di gelato. Sarà a voi anche d'estate trovare l'ingrediente che non ci azzecca una fava per fare il gelato gusto biscotto. Gli ingredienti sono, io lo ascolterei fino alla fine, scusate: latte, panna, amarene, zucchero, tuorli d'uovo e biscotto. Altrimenti, ah, possiamo rimetterla da capo, dai, dopo. 393-800-3000, c'era un ingrediente che non ci azzeccava nulla per fare il gelato gusto cookies, insomma biscotto, come volete. Qual era il più veloce vince?

0: ed allora l'ingrediente che non ci vuole per fare e rovinare in questo caso il gelato al biscotto.
1: Sì, non ci va la panna.
0: No, ci va la panna, sennò che gelato è?
1: Gocce di sudore del gelataio.
2: Che schifo, però.
3: Marelli, il prezzemolo nel gelato al biscotto, non ci va il prezzemolo.
0: Risponde

0: Andiamo in redazione Link, c'è l'attualità delle 6:30, Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Sgomberato questa mattina un immobile di proprietà Ahler in via Saponaro a Milano. Nel corso dell'intervento sono stati liberati 4 alloggi e sono state rimosse circa 7 tonnellate di rifiuti e masserizie accumulate nell'area. Infortunio sul lavoro a Milano, un operaio di 63 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo in ristrutturazione in via Rosmini e in gravi condizioni. Una bimba di 4 anni è morta folgorata nella casa dei nonni nel Vercellese, stava accendendo la luce ed è stata investita da una scarica elettrica. Arrestato per violenza sessuale un 26enne di nazionalità egiziana in Italia con permesso di lavoro, ha aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave a Milano. Video celebrativi su Hitler e la Shoah, oscurato il canale Telegram dei neonazisti di Dora, aveva 1500 iscritti. Il sequestro preventivo del canale è stato disposto dal GIP di Varese nell'ambito di un'indagine per apologia del fascismo. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei lavoratori delle ferrovie riguarda Trenitalia, Italo e in Lombardia Trenord. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Rispondete ai cellulari, non fate come lei.
3: No, Marelli, oh. Il telefono mi ha bloccato la chiamata come spam.
2: Dai, ti richiamiamo, dai.

0: voglia, c'era un ingrediente solo che non c'entrava nulla.
1: Il gelato è l'ingrediente sbagliato.
0: In che
1: ovvio.
0: Senso?
1: Solo biscotti. Solo biscotti.
0: Ah, ti mangi solo il biscotto. Va bene, allora siamo andati a riprendere questa povera ascoltatrice disperata che insomma, era la più veloce, la prima. Ci ha mandato questo audio.
2: No, Marelli. Il telefono mi ha bloccato la chiamata con la spam.
0: Lo diciamo sempre noi.
2: L'unica volta che mi avete chiamato.
0: Ed è l'unica quella volta. Ma potevamo lasciarla lì? No, assolutamente. Da Zogno a Bergamo, un'impiegata in un bottoneficio. Signore e signori, Sheila.
3: Ciao.
0: Ciao Sheila, come stai?
3: Bene, bene, sono emozionata.
0: Ma ancora. Dai, siamo tra amici e ci divertiamo. Senti, eri disperatissima, hai scritto no, sì, no, sì. No.
3: Noi ve lo diciamo. Ho sbloccato tutte le spam adesso, mi chiameranno tutti.
0: Ma no, tu guarda, oramai adesso memorizzati questo numero e poi basta, e gli altri se ne frega. No, ma noi lo diciamo sempre, quando mandate poi messaggi, ovviamente se avete un numero da Milano, provate. Però tu avevi proprio l'esclusione automatica, immagino, giusto?
3: Tutto bloccato, tutto bloccato. Tutti i numeri bloccati.
0: Benissimo. Esatto. Senti, qual era l'ingrediente che non ci azzeccava nulla per fare gelato gusto biscotto?
3: La marina.
0: Certo, se no è variegato. Bel buono, anzi, variegato alla marena. Ti piacciono i variegati, il biscotto? No.
3: Sì, dai.
0: Più classica,
3: abbastanza.
0: Più versione classica.
3: Sì, esatto, sì, non sì, sono sì, molto sì, di gelati, però almeno era semplice.
0: Senti, a me ha emozionato, molto affascinato il fatto che tu lavori in un bottonificio. Sono quei lavori che non si sentono quasi più e quindi insomma emozionano. Sei impiegata lì?
3: Sì.
0: Cosa fai di preciso?
3: Sì, sono un'impiegata commerciale.
0: Okay.
3: E praticamente vendo i bottoni e accessori nel mondo dell'alta moda.
0: Ok, quindi tu tieni contatti con insomma le varie
3: aziende. Sì, direttamente aziende. Con i brand.
0: Perfetto. Abbiamo tutta Zogno collegata, so che c'è il tuo compagno che sta ascoltando. Come si chiama?
3: Denis, saluto.
0: Salutiamo Denis con Sheila, insomma festeggeranno quest'estate con la nostra Disco Radio Band. Andrete via, Sheila?
3: Sì. Sì, in Puglia ancora 3 settimane.
0: Bene, bene. Mi raccomando, è sempre Disco Radio anche con l'app.
3: Sempre,
0: ascoltateci
3: sempre anche con l'app.
0: In riva al mare, che bello con le cuffiette. Sheila, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
3: Sì, allora saluto anche i miei genitori e chi mi sente in questo

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
7: Ambù, mi piaci tu!
8: Mua. Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: E va bene, ci hanno provato in tanti anche questa sera.
13: Ma io avevo indovinato anch'io, ma non vinco mai. Come mai?
12: Ciao! Sei arrivato quinto, riprova.

0: Better Together and Ever. Stiamo insieme anche per tutta l'estate. Con
1: non svegliamolo.
0: No, non è
1: Restiamo
0: Aloisi.
1: Nel mistero.
0: Allora, non mi sembri Aloisi. Neanche la Guidi mi sembri.
1: Ma se mi tolgo la maglietta forse siamo uguali, eh?
0: Non credo.
1: Potremmo avere delle cose in comune.
0: Non credo.
1: Il girovita.
0: No,
1: io voglio girovita della Guidi. Adesso che non mi sto più allenando, mi servirebbe buttare giù le sette.
0: Sì, è arrivato Mistretta con lui. Lo sentirete spesso quest'estate, eh?
1: Stanno esultando.
0: Sì.
1: Io stanno facendo i mag. Aspetta, che altre radio ci sono a questo
0: punto?
1: No,
0: non è vero. No, io so cose molto interessanti sul tuo conto e quindi lo sentirete
1: cose
0: spesso.
1: Cose che non so io?
0: No, le sai.
1: Ah, no, perché mi stavo già preoccupando.
0: Stavo chiamando
1: l'avvocato.
0: Ma no. Anzi. Va bene, prossime ore insieme a te. Prossimi giorni, anche domani, vero?

appuntamento con la storia del ritmo Rhythmic History, ma prima abbiamo tante cose da raccontarci. Com'è andata la vostra giornata fino a questo momento, fino alle 7? Dai, raccontatelo, 393 800 3000.

0: You Girl su Disco Radio, Moving to the Sun. Sicuramente questo weekend c'è chi andrà verso il sole, iniziano i primi turni delle vacanze, potremmo raccontarcelo perché ci sentiremo qua su Disco Radio anche sabato e domenica. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Tra pochissimo invece scopriremo una cosa inventata il 23 luglio ma del 1829 che ha cambiato la scrittura. Sicuramente tanti di voi l'hanno vista, ma i più giovani no, non sanno manco cosa sia. Allora facciamo una cosa: al 393 800 3000, scrivetemi o un messaggio vocale nel quale mi raccontate qualcosa che usavate voi da giovani e che adesso le nuove generazioni non sanno manco cosa sia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Info e sedi su Renault.com.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
12: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
13: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
17: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
20: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
21: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
22: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
21: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
22: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
21: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
22: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
23: Disco Radio.
0: Mi state raccontando al 393-800-3000 qualcosa che usavate da giovani e che le nuove generazioni non sanno manco cosa sia. Tipo gli Ace of Base. Sapranno chi sono? Bah, nel dubbio facciamoli ascoltare adesso.

0: non sanno manco cosa sia.
1: Sentiamo. Ragazzi, il classicone che mi viene in mente è riavvolgere la cassetta con la penna. Guardo la mia collega qui al ristorante, mi sente dire ste robe e pensa, ma che caspita stai dicendo?
0: Quanti anni ha la collega?
1: Non sono vecchissima, dai, però ho passato i 40. Ciao Chris, da Bellinzago in provincia di Novara.
0: Chris, ma quanti l'hanno fatto? Io invece lo facevo da piccolo, ma dato che ero piccolo, quando c'erano le cassette avevo ancora il mignolo talmente piccolo da poterlo mettere dentro e riavvolgere il nastro. Adesso Lady Gaga.

0: Mica ascoltata su Disco Radio, mentre voi al 393 800 3000 mi state raccontando qualcosa che facevate, usavate da piccoli, e ma le nuove generazioni non sanno cos'è. Simone sblocca un grande ricordo: quando i carrelli andavano senza la monetina. Ero piccolo, ma lo ricordo anch'io.
1: Hanno tolto il telefono a gettoni, hanno messo il carrello a gettone.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tempo di news, arriva l'informazione e gli aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Roby, buona serata a tutti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza per discutere dell'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere che sta scontando 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio. Infortunio sul lavoro a Milano, un operaio di 63 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo in ristrutturazione in via Rosmini e in gravi condizioni. Arrestato per violenza sessuale, un 26enne di nazionalità egiziana in Italia con permesso di lavoro ha aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave a Milano. Video celebrativi su Hitler e la Shoah, oscurato il canale Telegram dei neonazisti di Dora, aveva 1500 iscritti. Il sequestro preventivo del canale è stato disposto dal GIP di Varese nell'ambito di un'indagine per apologia del fascismo. Il calcio, Luka Modric ha firmato il rinnovo con il Milan per un altro anno. Il governo ha approvato la cosiddetta norma anti-Maranza, il commento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Il governo è riunito alla riunione del Consiglio dei Ministri che ha all'ordine del giorno anche il varo di un disegno di legge che farà discutere tantissimo. È una norma evidentemente anti-Maranza, tanto per intenderci, contro le bande giovanili che, come si sa, infuriano nelle zone periferiche, ma non soltanto delle grandi città. E contro i Maranza si pensa a una norma mirata, come chiaro, per i gruppi giovanili, che anticipa le responsabilità penali, che ovviamente sono diverse tra chi ha più e chi meno di 18 anni fino ad oggi, con una norma che vi leggo nella sua bozza attuale. Si prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni e non abbia ancora compiuto 18 anni sia di regola imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto. Come dire, si associa anche il 14enne, dal 14 anni in su, alle responsabilità civili e penali che, come si sa, spettano a chi è maggiorenne. Questo però comporterà a ricasco molti problemi, anche di carattere costituzionale. È una legge, ripeto, anti-Maranza, contro una serie di atti e di episodi che ci sono stati e continuano a costellare le cronache di tutti i giorni. Ma equiparare un minore a un maggiorenne è tanta roba dal punto di vista della giurisprudenza, ma anche della coscienza civile, della convivenza sociale. E si spera che questa norma sia temperata o addirittura che si trovi qualcosa di meglio, perché il problema esiste: le bande giovanili, Maranza, gli italiani di seconda generazione che non trovano ruolo e si associano e si aggregano, e spesso sono loro le violenze. Sta tutto nelle cronache, ripeto, ma esiste un lume che è il diritto, che è quella cosa che già ha traballato un po' per la vicenda del gioielliere di Grinzane e Cavour e anche un po' per i fatti di Bologna. Ecco, bisogna stare attenti, barra dritta, perché un paese si vede dalla sua civiltà.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Qual è la cosa che usavate da giovani ma le nuove generazioni non conoscono? Dai, raccontatela al 393 800 3000.

0: From Disco to Disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: con me oggi e domani in questo orario che solitamente è di Alessio Aloisi. Io di solito ci sono il weekend, quindi siamo sempre qua a Zona Disco Radio, giusto per raccontarci un po' di cose. Stiamo aprendo anche il cassettino dei ricordi, ne stiamo sbloccando tanti grazie ai vostri messaggi al 393 800 3000. Il tutto perché il 23 luglio del 1829, dicevamo prima, è stata inventata, brevettata una cosa che ha rivoluzionato il mondo della scrittura, e stiamo parlando della prima macchina da scrivere, diciamo ideata dall'americano William Austin Burt, ed era semplicemente una macchina, ma anche un po' ingombrante, con una leva che quando la tiravi serviva a imprimere le lettere su un foglio. Certo, questa era rudimentale, era una prima idea di macchina da scrivere, non ebbe tanto successo. A portare la macchina da scrivere al suo grande successo e siamo arrivati noi italiani con Giuseppe Ravizza nel 1846, poi negli anni, a metà degli anni 900, nel 1950, vabbè, la Olivetti ha lanciato l'iconica lettera 22, diventata anche uno status symbol per generazioni di scrittori, giornalisti, tra i quali anche Indro Montanelli. Macchina da scrivere che molti hanno visto magari in casa della nonna, tanti di noi hanno anche provato, perché ormai ci stiamo rendendo conto che stiamo andando in là con gli anni. Ma voi al 393 800 3000 mi state raccontando quella cosa che voi usavate da giovani ma che adesso quelli più giovani non sanno neanche cosa sia. Sentiamo
1: Katia D'Alissone. Ciao, il Katia. Walkman con le cuffie. Io l'ho usato tantissimo, mio figlio che ha 22 anni l'altro giorno mi guarda e mi dice: ma che cos'è sta roba?
0: Ma non si può,
1: perché l'ho ritrovato in mezzo alle mie vecchie cose, proprio il mio vecchio Walkman con le mie cassette.
0: Katia,
1: un bacio, buona serata.
0: Katia, disereda subito tuo figlio, non può non conoscere il Walkman, mitico Walkman con le cuffie. Voi invece cosa usavate da giovani che secondo voi le nuove generazioni non conoscono?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
12: Giuseppe da Milano ci sblocca i ricordi dicendo il Tamagotchi. Secondo me le nuove generazioni non sanno manco cosa sia. Anche secondo me. Adesso Bebe Rexha e David Guetta.

0: 393 800 3000.
1: Ciao, la mappa cartacea adesso vanno tutto col satellitare, sia sì, col telefono e anche con le auto e una volta quello che via dicendo, tutto satellite. Ermano da Varese.
0: Ermano, grande ricordo sbloccato, meno perché usava il tutto città per orientarsi. Secondo me intanto le 8 in punto. Perché qua stiamo sbloccando tanti ricordi della nostra adolescenza, infanzia, raccontando ai più giovani qualcosa che usavamo e che adesso non conoscono più. Certo, è molto più comodo il navigatore sul telefono. Dai, diciamolo, orientarsi, chi l'ha fatto con il tutto città, con le varie mappe in giro, era un po' un casino. In questo caso la tecnologia ci ha dato una grande mano. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi fino alle 22. Adesso è il suo turno, l'abbiamo vista la finale dei mondiali in splendida forma. Torna anche lei, c'è Madonna.

Balla, te lo dice Madonna con la sua novità, si chiama Dance Theoria su Disco Radio alle 8 di questo giovedì sera. Ciao a tutti, siete con me, Roby Mistretta, e c'è Massimo da Canelli che dice: sicuramente i più giovani non ricordano il video tell della SIP per fare le prime chat. Io, vabbè, non sono giovanissimo, ma Massimo, manco io mi ricordo di aver mai neanche sentito il video tell. Grazie per averci sbloccato questo ricordo, avercelo raccontato.

0: 21 più o meno ci sarà il sole, inizierà il buio. Comunque dalle 21 Rhythmic History, sempre come ciò a tutti, sono Roby Mistretta. Dai, chiudiamo la parte dedicata a ricordi vostri, cose che facevate da piccoli e che adesso i giovani non sanno manco cosa sia. Marinella dalla provincia di Torino, ricordo che si chiamava il 161 per sapere l'ora esatta. C'è chi dice il mangianastri. Poi
1: sono Andrea, ho 29 anni. Ciao, Andrea. Da bambino giocavo alla PSP, ormai non penso proprio ci sia gente che la che ci gioca ancora, ma sempre che mi sbagli.
0: Ma secondo me qualche ragazzo, soprattutto ormai i videogiochi si usano, la play la usano ancora, dai. Secondo me quella c'è ancora. Che vi picchia?

0: 22.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, van e fuoristrada.
4: Photon,
5: i solidi pick-up.
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
11: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
10: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
12: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
13: Renault.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Info e sedi su Renault.com.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
19: Disco Radio.
20: Se avete tantissima voglia di dance, dalle 21 Rhythmic History, la versione estesa della storia del ritmo, oggi e domani con me Robby Mistretta. Adesso un piccolo assaggio dal 94 da Blitz, c'è Let Me Be.

0: annunciato quanto l'hai pagata. 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Tempo di news, l'informazione adesso con Francesco Di Bruno.
3: Grazie a Robby, buona serata a tutti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza per discutere dell'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che sta scontando 14 anni e 9 mesi di carcere a bollate per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio. Infortunio sul lavoro oggi a Milano, un operaio di 63 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo in ristrutturazione, ora è in gravi condizioni in ospedale. Arrestato per violenza sessuale un 26enne di nazionalità egiziana, in Italia con permesso di lavoro, ha aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave di Milano. Video celebrativi su Hitler e la Shoah, oscurato il canale Telegram dei neonazisti di Dora, il sequestro preventivo del canale è stato disposto dal GIP di Varese. Cambiamo argomento, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera che fissa le tariffe della Tari per il 2026, rispetto al 2021 la componente tributaria comunale della bolletta si è ridotta complessivamente del 16,5%. Infine il calcio, Luka Modric ha firmato il rinnovo con il Milan per un altro anno. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo.
5: Condizioni meteo estive tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore, anche nella giornata di domani, con cielo sereno, poco nuvoloso e con temperature tutto sommato accettabili. Sì, certo, fa caldo, nel pomeriggio tocchiamo anche i 31-32 gradi, ma non di più, non sono più i 38-40 di qualche giorno fa. E anche di notte bene o male si riesce a dormire bene. Per finire però vi anticipo l'arrivo di una nuova perturbazione nel weekend. Tra sabato sera e domenica mattina torneranno piogge e acquazzoni. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Buona la pizza, ma ormai quanto mi costa, soprattutto a Milano. Tra poco scopriamo i pezzi, subito Black Eyed Peas e Shakira.

0: di sera, siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla anche di pizza, tanto adorata, almeno da me, ma credo da quasi tutti gli amici che stanno ascoltando Disco Radio. Salutiamo anche le pizzerie da sport che ci stanno ascoltando. Parliamo di prezzi e non spaventatevi, perché si sa, la pizza negli ultimi anni è diventata qualcosa di più della semplice pizza, soprattutto qua a Milano, che si è tuffata con tutte le scarpe in quella che poi viene chiamata la cosiddetta pizza gourmet. Quando la pizza una volta era una cosa molto semplice, pochi ingredienti, prezzo accessibile, la cosa giusta da mangiare quando uscivi magari con gli amici il sabato sera e non avevi tanti intasi. Pizzettina ci sta sempre, poi una bella pizza usata anche da chi si allena dopo, diciamo, le squadre di calcio, pallavolo e quant'altro, dopo le gare, cosa si fa? La grande pizzata, insomma, grande pizza che però, come dicevamo, si è adeguata ai tempi, è diventata un po' più fighetta in certi locali, in certi posti anche il prezzo si è adeguato, soprattutto qua a Milano, dove si sa che ormai costa tutto veramente tanto tanto tanto, anzi tantissimo. Per una margherita si parte dai 12 euro, che non è poco, cioè nelle pizzerie dove vado io 12 euro è la pizza top, invece qua a Milano è una margherita per passare dalle 15 fino ai 20 e diciamo nelle pizzerie più o meno normali. Poi se andiamo a prendere le pizzerie quelle top di gamma, così dove fare le cose strane, il prezzo aumenta. Diciamo quelle più o meno accessibili hanno delle pizze che si aggirano attorno ai 20 euro, insomma una bella cifretta, e soprattutto se poi pensi che quella è solo la pizza e prendi qualcosa da bere e prendi le patatine e prendi il dolce e porta fuori la famiglia, insomma il portafogli inizia a piangere. E questo dicevamo in pizzerie anche un po' particolari, ma fateci sapere voi quanto avete pagato l'ultima pizza che avete mangiato, dai 393 800 3000. Intanto scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tua a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
10: Magari all'ascolto c'è anche qualche pizzeria o pizzaiolo che può smentire i prezzi che abbiamo appena raccontato. Allora vi aspettiamo al 3938103000. Adesso c'è anche Robin Schulz.

0: Kill the Lights, Just Clean su Disco Radio. Prima abbiamo parlato dei prezzi delle pizze a Milano un po' alti, però non è così in tutta Italia. No, no, no, sentite qua.
1: Ciao Roby, sono Michela dalla provincia di Biella. L'ultima pizza che ho mangiato è stata domenica sera, l'abbiamo presa in provincia di Biella, in un paesino dove c'è una pizzeria. Okay. E ho preso una quattro formaggi e l'ho pagata a 7 euro.
0: Ma buonissimo il prezzo, 7 euro per una quattro formaggi, E poi chi c'è?
2: Con 20 euro in due persone mangiamo farinata, due pizze, la birra, una favola. Altro che quello che hai detto te. Ciao ciao.
0: Sì, grazie Carmine. Adesso io voglio venire anch'io a Torino, nella tua pizzeria di fiducia, a mangiare tutto questo a 20 euro con te.

0: Super disco del 2020 in questo giovedì sera su Disco Radio. Con tutto questo parlar di pizza, amici, mi è venuta voglia. Quasi quasi esco, adesso vado a farmene una. Ah no, invece no, è tempo di Rhythmic History.
1: Iniziamo.
0: Puntualissimi come tutte le sere qui su Disco Radio, dalle 21 inizia Rhythmic History, la storia del ritmo. Un'ora con la migliore dance selezionata in esclusiva per voi, cari amici. Faremo anche qualche passettino negli anni 80, soprattutto dance anni 90, qualche passettino nei primi 2000. Insomma, lo scopriremo strada facendo. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, prontissimo per iniziare questa serata con Fargetta. C'è Music.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Let me hear you sing it. Everybody in the place, put those hands in the air. Yeah, check it out one time. You know it's for real. Been trashing for you all on this set. Getting biz, come on. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Yeah.
1: L'abbiamo fatto tutti il corretto su questa splendida canzone del 1997, Entrance, Rod Stewart all'interno del Rhythmic History di questo giovedì sera. Io sono Roby Mistretta, questo è il Rhythmic History, la storia del ritmo, pronta per ripartire tra pochissimo dal 99 con Gigi Doug.
2: Rhythmic History.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
7: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
6: Qualche esempio?
7: Fiat Pandina da 12.490 euro.
6: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
7: Peugeot 208 da 17.990.
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
7: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
6: Info su denicar.it.
8: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
9: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
8: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
9: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su Renord.com.
13: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
14: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
16: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
19: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
1: Rhythmic History, giovedì sera, stiamo per arrivare al fine settimana, bello carico, molti andranno a ballare e ritroveranno tante delle canzoni che stiamo ascoltando anche durante quest'ora qui su Disco Radio. Siete come, ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, musica dance tanta, tantissima anche questa sera, ma soprattutto noi siamo pronti per sbloccare ricordi dal 1999. Quanti anni avevate? Dove eravate? Cosa facevate? Soprattutto quando e con chi ballavate Bla Bla Bla di Gigi Doug?
2: Rhythmic History!
21: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Network dal 1995, ritornata su Disco Radio in questo giovedì sera. Tra pochissimo anche gli Eiffel con la splendida Blu.
1: Rhythmic History.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 22.
1: Buon giovedì sera a tutti, io sono Roby Mistretta, questo è Rhythmic History, l'appuntamento che tutte le sere vi accompagna tra le 21 e le 22. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta, ma anche quelli che si stanno svegliando con noi al mattino presto, quelli che vogliono scendere dal letto con il piede giusto, la giusta carica. E quindi ciao a tutti, siete sempre qua, comunque su Disco Radio ad ascoltare la storia del ritmo. Sblocchiamo ricordi, tanti, tantissimi, soprattutto con questa canzone diventata un inno per un'intera generazione, gli Eiffel con Blue.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!
4: Yo, listen.

0: Giovanotti in questo giovedì sera. Era il remix di Profondo Rosso dal 1996 su Disco Radio, tra poco Technotronic.
1: Rhythmic History.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
4: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
1: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
0: E da questo momento andiamo dritti, avanti come un treno, senza pause, senza interruzioni, fino alle 22 con la migliore storia del ritmo qui su Disco Radio. Adesso Technotronic dal 90, c'è Get Up.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 1994, I Got The Music, canzone splendida per chiudere l'appuntamento del Rhythmic History di questo giovedì sera. Io sono Roby Mistretta, la storia del ritmo torna qui su Discoradio puntuale domani dalle 21. Passate una buonissima serata, adesso Soul Set.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Discoradio.
0: Grazie Roby, adesso Soul Set.
2: Discoradio,
1: Discoradio Party.
2: Soul Set,
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: C'è aria di festa, il disco Radio Party, c'è aria d'estate, il 23 luglio, e c'è aria di house, deep, funky, la musica del Soul Set che arriva anche in questo giovedì sera di luglio. Sono Fabio Marelli con voi fino alle 23, poi con il Party Set, Matteo Epis e Edo Munari faranno il resto di questa bella serata. Continua allora la festa con il disco Radio Party, Medusa, Khalid, la prima di questa sera, Weekend.

0: Mamma mia, che ricordi! L'estate del 2022, suonavamo questa 4 anni fa, in questo periodo. LF System, Afraid to Feel.
1: This is Soul Set.
0: E ci vuole coraggio, a sentire le emozioni, quelle del Soul Set, per esempio. Locke, Jennifer Lopez, Everything's Fine, con Texas in Your Smile. Girl, anche Jonas Blue, abbiamo aperto con Weekend, Medusa.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli! A luglio e agosto si arriva a meno 50! Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi! E fino al 30% sulle cucine! Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: Amore, è fatta! Sono stata in Citroen e l'ho comprata!
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
10: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi

0: Bordo del futuro, info su mocautogroup.com.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
3: Proviamo tante belle emozioni la sera 22-23 con il Soul Set, tutta Ausi per Funky, anche sul canale 8858 di Sky insieme a me fino alle 11. Sono Fabio Marelli, naturalmente scaricate la nostra app, aggiornatela, saremo con voi tutta l'estate con il Soul Set e anche Zio, c'è cioè quella musica lontana.
4: Disco Radio Party, Soul Set.
5: This is Soul Set. Mi ricordo quella sera,

na na na na na. Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: Billie Eilish. Il remix di Ilo Milo. Completare la prima parte del Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Gran bella mezz'ora anche con Nathan Doe e Time Way. E con la Give Me a Call Someday OG e Emilia Ali. Kate Bush, il remix di Running Up the Hill. Zio, abbiamo aperto con quella musica lontana.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì. Mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: Continua la seconda parte del Soul Set con House Deep Funky fino alle 23, poi Party Set con Matteo Epis e Edo Munari. Vi ho scelto bene. Quando volete passare dei bei momenti, accendete il Disco Radio anche d'estate e la sera con il Disco Radio Party. Lo facciamo, vi teniamo compagnia con il Soul Set. Adesso I Don't Mind.
8: Disco Radio Party Soul Set.
9: This is Soul Set.

super estiva, What I Want Is You, Bob Sinclair, Fireball, quasi in fondo al suo set di stasera. This is so sad. C'erano anche Sanno James e Ryan Marciano, quelli di Good Life, Aie Casango, Live Element, Be Free, anche questo dal passato, dal 2001 addirittura. Sam Jacobs, abbiamo aperto con I Don't Mind, pronti per le ultime? This is so sad. Queste le sentiamo tutte d'un fiato e poi ci penseranno a fare il resto Matteo e Pista Dumonari con il Party Set. Ancora sul set con Never Coming Down, Samuele Sartini. Disco

Gran finale con More. Chiudiamo così il Soul Set di questo giovedì. Domenica, l'ultimo appuntamento della settimana, sempre 22-23. This is Soul Set. Oh, vi aspetto anche domani prima per chiudere la settimana dalle 4 alle 7 il nostro centro estivo pomeridiano. Sono Fabio Marelli, grazie a tutti, vi lascio a Matteo, Pista Dumulare, al Party Set. A domani.

0: Garage Flex, buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
0: Che veicolo?
1: Un due posti.
0: Ok.
1: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
0: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
1: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
0: Mi sta un po' confondendo.
1: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, van e fuoristrada.
4: Photon,
5: i solidi pick-up.
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
7: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.

0: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Radio.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: corno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. un po' così.
1: Sentiamo.
2: Non è vero. Ma non fa mai così l'arpa.
3: È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.